il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

velocità. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: On a

solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: quest'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: circle and see if you would touch me.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
6: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
10: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: assaggia questa.
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serrati.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 498007.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
7: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
6: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
7: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
6: Prenota online su centroastoria.it.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Rocco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 4906 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi

0: Qualcosa di nuovo? Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eat & Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Gli MGK con Girl Next Door insieme a Wiz Khalifa. Beh, è arrivato il momento di darvi il mio buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Ecco, ci sono. Buongiorno, buongiorno. Si fa fatica anche a respirare stamattina, mamma mia. Di male in peggio, si può dire così, perché ogni giorno è peggio, anche stamattina. Insomma, sono le 8 passate da pochi minuti, siamo già a 30 gradi, per dire, vabbè, dai, forza e coraggio. Passeremo anche questa. Buona giornata intanto. Buon martedì, martedì 4 agosto 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Il mio saluto intanto a tutti e tutte voi, a voi che siete in vacanza, a voi che siete al lavoro, ovunque vi troviate, qualsiasi cosa stiate facendo, vi arrivi il saluto di Radio BCS. Ben ritrovati e ben ritrovate. Buon ascolto ovviamente anche oggi dei nostri programmi. Tra poco l'oroscopo, come sempre, cominciamo sempre con il sentire quello che predicono le stelle e gli astri per la giornata. Dopodiché tante belle canzoni e tra una canzone e l'altra daremo anche un'occhiata a quelle che sono le notizie dell'ultima ora, ci aggiorniamo perché ci piace anche tenerci informati. E se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 è il nostro numero fisso, quindi se volete contattarci direttamente, oppure per i vostri messaggi 338 266 2777. Vi faccio ascoltare una canzone di qualche anno fa di Diodato, molto bella, ha vinto anche il Festival di Sanremo di quell'anno, del 2020, si chiama Fai Rumore. Subito dopo vi leggo l'oroscopo, a tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccomi pronta a leggervi l'oroscopo di questo martedì 4 agosto. Prima di tutto voglio fare gli auguri a coloro che compiono gli anni proprio quest'oggi, come faccio tutte le mattine, ricordo i festeggiati del giorno. Quindi auguri, auguri, buon compleanno. E poi c'è qualcuno che si chiama Nicodemo, nome biblico che ci riporta i Vangeli. Nicodemo, beh, se c'è qualcuno che si chiama così, auguri, è buon onomastico. Tanti auguri a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza proprio questo 4 di agosto. E adesso pronti a sentire che predicono le stelle per quest'oggi. Ariete, oggi non avete voglia di aspettare il momento giusto, volete crearlo voi. La luna nel segno accenderà l'intraprendenza e dovete rimettere in moto qualcosa che sembrava fermo. Toro, la giornata profuma di cose semplici ma fatte bene. Un pranzo piacevole, un posto bello, una persona con cui stare bene. Venere in Vergine valorizza i piccoli piaceri. Gemelli, la vostra mente corre più veloce del calendario oggi, eh? Non serve avere tutto organizzato. Alcune delle migliori avventure iniziano senza alcun programma. Cancro, a volte basta una parola detta al momento giusto per cambiare il tono di una giornata. Mercurio nel vostro segno vi aiuterà a comunicare con precisione e sensibilità. Leone, non serve accendere le luci, oggi avete già l'atmosfera giusta intorno a voi. Sole e Giove nel segno amplificano entusiasmo e voglia di vivere. Il vostro cielo invita al piacere. Oh. Vergine, avete l'occhio per notare ciò che agli altri sfugge. Venere, nel vostro segno, esalta il vostro fascino della cura dei dettagli e delle attenzioni sincere. Bilancia, a volte la cosa più preziosa è avere una giornata tutta per sé. È vero. Oggi potreste avere bisogno di silenzio, relax e piccoli rituali personali. Meno doveri, più spazio al vostro equilibrio, se potete. Scorpione, non tutto deve essere controllato per funzionare. La giornata può sorprendervi con un cambio di programma o una proposta diversa dal solito. Non spaventatevi, eh? Sagittario, una finestra aperta, una valigia pronta, una nuova idea. Il cielo parla la vostra lingua. Il sostegno di Sole e Giove in Leone riaccende entusiasmo e voglia di guardare lontano. Capricorno, oggi il cielo vi ricorda che anche fermarsi è una scelta intelligente. Con Saturno retrogrado potete rivedere priorità e programmi senza alcuna fretta. Acquario, avete bisogno di qualcosa che rompa la solita sequenza. Plutone nel vostro segno continua a trasformare il modo in cui guardate il futuro, ma oggi la chiave sarà la curiosità. Pesci, oggi il cielo vi invita ad uscire dalla modalità osservatore e a entrare in gioco. Meno tempo a immaginare e più voglia invece di vedere cosa succede davvero. Auguri, eh? Naturalmente auguri a tutti e a tutte.

0: Presente in Repeat, ci risentiamo tra poco. Naturalmente, come sempre, ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora. Quindi a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
11: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
10: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda, Sottomarina Music Festival, presso Marina Beach Life.
11: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
10: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zero Zelig e Olli Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
12: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
10: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: la loro canzone dell'estate, si chiama Hit Parade. Ho pronti due bei successi degli anni 90 che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Tempo di dare un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina questo martedì 4 agosto 2026 e poi le ascoltiamo. In primo piano il caldo di questi giorni, c'è poco da fare, sarà una giornata da bollino rosso per ben 25 città su 27 monitorate. L'ondata di calore quindi non accenna a diminuire e provoca, oltre ai disagi, insomma, allo star male, tutti quanti, anche tante vittime purtroppo. La CGIL ci informa che sono già 5 i morti nei campi, coloro che lavorano nei campi agricoli praticamente, ecco, addirittura già 5 da giugno scorso, quando è cominciato il grande caldo, con breve pause poi di qualche piccolo sollievo per poi riprendere, e purtroppo già 5 i morti, poi tante le persone che hanno avuto dei problemi proprio di salute, che comunque sono state male, perché tutti siamo nella possibilità di avere un colpo di calore. Pensate che l'ultima vittima in un campo appunto agricolo aveva solo 19 anni, per dire, quindi può succedere veramente a tutti, quindi bisogna fare molta attenzione e proteggersi, c'è poco da fare. E sembra che durerà almeno fino a venerdì, perlomeno fino a venerdì non si accennano miglioramenti, non si accenna niente, sarà così per tutta la settimana e quindi, come avete sentito, già 25 città da bollino rosso. E poi altre notizie, naturalmente si parla sempre della guerra del Golfo, i paesi del Golfo valutano un nuovo oleodotto per aggirare Hormuz. Intanto Trump ha dichiarato che ci sono colloqui in corso, ultima possibilità per l'Iran. Queste le ultime dichiarazioni, quindi vedremo quello che succederà. Si parla ancora molto di Ceuta, naturalmente, e dei migranti. Dopo il caso Ceuta, ancora scontro Spagna e Italia. Scusate, Roma punta sugli hub europei, subito progetti pilota, questo vogliono fare. E poi ci sono anche, se andate in rete, tante interviste anche con queste persone che hanno cercato di arrivare in Spagna. Ceuta fa parte della Spagna. E dicono: sognavamo l'Europa, abbiamo trovato la fame, in pratica, ecco, e spiegano come sono arrivati a Ceuta, e chissà cosa si aspettavano di trovare, invece purtroppo le cose non vanno come si crede. Altre notizie che troviamo in primo piano questa mattina, naturalmente si parla anche dell'aereo in Perù, quello che è caduto sopra Nazca e che ha provocato 13 morti, tra cui 7 italiani, 2 famiglie complete. Ci sono vari racconti, anche perché adesso stiano facendo l'autopsia, le salme sono in attesa di autopsia, sono tante le ipotesi dietro lo schianto dell'aereo e naturalmente i corpi per il momento ancora non possono rientrare in Italia. Altre notizie che troviamo in primo piano, ricordiamo che oggi ci saranno i funerali di Baresi e ieri è stato fatto quello di Don Mazzi. Quindi due personaggi di cui abbiamo parlato tanto negli ultimi giorni, ieri è stato dato l'addio a Don Mazzi, oggi a Franco Baresi. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.
2: Give me your heart, make it real, or else forget about it. I just wanna be
1: cool with you. Kiss me, baby, one more time. 90 is magic.

0: che oltre ad essere un ottimo attore è anche un bravo cantante, beh, insomma, ce lo ricordiamo in alcuni successi come questo del 1997, Getting di With It. E prima invece abbiamo ascoltato il nostro Raff con una delle sue canzoni più famose, Sei la più bella del mondo. Queste due belle canzoni in questo Simply the Best vi sono state offerte da Carrozzeria Biasion, dove all'interno trovate anche Roberto Gomme. Ebbene, rapidità, professionalità, tutta la sicurezza che cercate su strada, questo è Roberto Gomme. Non solo le gomme, vi controlla anche tutta la parte meccanica della vostra autovettura. E poi ci sono sempre tante belle promozioni e controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme, allora, come vi dicevo, all'interno della Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
3: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
4: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
3: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
4: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
3: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
4: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
5: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
0: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Eccoci alle notizie dalla città, le notizie di questo martedì 4 agosto 2026. Ed è salpata la gru dei record ed è iniziato il viaggio verso Monfalcone. È partita quindi ieri da Chioggia, poco dopo l'ora di pranzo, la prima delle due gru Goliath realizzate dalla Cimolai Technology e destinate alla Fincantieri di Monfalcone. Un trasporto unico nel suo genere, altamente spettacolare, che ha raccolto nel suo percorso tantissime persone che non hanno voluto mancare a questo avvenimento, in qualche modo storico per la città di Chioggia. Molte infatti le persone che si sono raccolte lungo il tragitto della chiatta che ha portato in mare aperto la prima delle due gru, gente sul ponte del Musichiere, lungo i saloni, sulla fondamenta del canal lombardo esterno, quindi in riva Merlin, in piazzetta Vigo e soprattutto lungo la diga di Sottomarina, quasi per dare un ultimo saluto ad un'opera gigantesca che per circa 2 anni ha fatto parte dello skyline cittadino. Ecco, dopo 1 anno e mezzo appunto di assemblaggio e 2 nello skyline di Chioggia. Con questa operazione di grande impatto, il porto di Chioggia si conferma una logistica particolarmente adatta per interventi di questo genere, aprendo magari nuove prospettive lavorative. Cimolai Technology, che ha commesse in tutto il mondo, si è dichiarata soddisfatta sia per la rapidità con cui è stata realizzata l'opera, ma anche per la collaborazione offerta dalle istituzioni. A fine mese si replica, perché c'è anche da trasportare, sempre a Monfalcone, la seconda delle gru Goliath, rimasta per il momento sulla banchina, orfana della gemella partita ieri. Sarà un'altra giornata straordinaria che potrà contare sull'esperienza di questo primo trasporto, e se il porto di Chioggia, con le sue grandi dimensioni, cerca un proprio rilancio nel futuro, quello di ieri è stato certamente un ottimo punto di partenza. Ne siamo assolutamente tutti consapevoli. Bene, nuovo aumento della Tari e il PD attacca la giunta. Non è la prima volta che ne parliamo, già insomma ci sono molte polemiche in questi giorni. Il PD quindi torna ad attaccare la giunta per l'ennesimo aumento della Tari. L'adeguamento delle tariffe votato nell'ultimo consiglio comunale ha scatenato non solo la polemica delle imprese balneari, ma anche quella delle minoranze che da anni criticano la politica fiscale dell'amministrazione Armelao. Siamo di fronte ad un nuovo pesante aumento della Tari, ha spiegato il capogruppo del PD Lucio Tiozzo, un più 5% che, se sommato a tutti gli aumenti degli ultimi 5 anni, porta il rincaro complessivo addirittura al 50%, una batosta che va a pesare in modo gravoso sulle famiglie e sulle aziende che pagano con regolarità la tassa. Un aumento che in molti casi non è più sostenibile. Di converso, non si sta lavorando per ottenere un servizio migliore o per abbattere i costi. Noi ci ritroviamo a parlare di Tari in consiglio solo quando si devono votare nuovi rincari. E così è stato anche per l'IMU e per il costo della mensa scolastica. Da anni chiediamo che si lavori sui costi per capire come abbassare la tariffa o dove applicare risparmi, ha spiegato appunto Tiozzo. Speriamo si faccia prima o poi. Gattile comunale si parte, avviata la progettazione. Avviata quindi la progettazione per il gattile comunale dopo un percorso di confronto e di sopralluoghi con l'USL 3, settore veterinario, e con l'associazione APA, l'associazione di protezione animale appunto, l'amministrazione ha individuato il sito per gattile e nei prossimi giorni il sindaco Armelao convocherà un incontro tecnico allargato anche ai lavori pubblici, patrimonio e progettisti per dare avvio al percorso che porterà alla realizzazione di un luogo sicuro, decoroso e accogliente per i gatti, dopo anni di appello dei volontari dell'APA appunto. La scelta del sito è ricaduto su Brondolo in via Foscarini per la posizione geografica, non troppo vicina alle abitazioni ma al contempo non difficile da raggiungere per i volontari. Si è tenuto conto anche della necessità di avere gli allacciamenti per le utenze, acqua, luce, gas, fognature, indispensabili per le autorizzazioni. La struttura accoglierà i gatti oggi abbandonati o randagi e quelli che hanno bisogno di cure prima di rientrare nelle colonie o di essere adottati. Perfetto, c'era un pezzo che se ne parlava, finalmente insomma si sta raggiungendo questo traguardo. Volevo chiudere anche facendo complimenti ad una nostra concittadina che è diventata la prima comandante donna di Chioggia della Marina Militare, Elena Varagnolo. Il tenente di vascello Elena Varagnolo ha assunto ieri mattina intorno alle 10 il comando di nave Rossetti durante la cerimonia di avvicendamento svoltasi presso l'arsenale militare marittimo della Spezia. L'ufficiale subentra al pari grado Paolo Iannelli, completando il tradizionale passaggio degli ordini della bandiera di combattimento alla presenza delle autorità militari, del personale dell'equipaggio e dei familiari. L'assegnazione dell'incarico segna un passaggio rilevante sotto il profilo storico e locale. Varagnolo, figlia di Paolo Varagnolo e Antonella Ravagnan, è la prima donna originaria di Chioggia a ricevere il comando di unità navale della Marina Militare. Quindi, insomma, le facciamo i nostri più vivi complimenti, naturalmente, e auguri per il suo futuro professionale. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore in Veneto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature sulle zone pianeggianti prevale un po' di aumento, quindi per il momento niente di cambiato, tutto come ogni giorno. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Chioggia TV.

0: la veterana Chaka Khan insieme a Snoop Dogg in Boogie and My Soul, meravigliosa. Ora, beh, sono già le 9, per cui è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

appuntamenti con Unforgettable, quindi con gli indimenticabili, numeri uno del passato, anche perché ne ha avuti tanti numeri uno nella sua vita professionale. Lucio Battisti, sono tante le canzoni che amiamo, ci piace riascoltare ogni tanto, come questa Sì Viaggiare, che abbiamo scelto stamattina per l'appuntamento delle 9 con Unforgettable. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, vi ricordiamo i tanti colori che trovate nei gioielli appunto di Gioielleria Ballarin per quest'estate: le bellissime collane e bracciali firmate Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da solo 68 euro, e le trovate in tutti i colori: azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, la linea Io e Te, tra la varietà di modelli dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli. Insomma, vi consigliamo di andare a sbirciare anche sul profilo Instagram Gioielli Ballarin, così restarete sempre sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. E allora Gioielleria Ballarin vi aspetta poi in negozio, ovviamente, in Viale Padova a Sottomarina.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di

0: Nettuno. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Riala.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
0: Estate bollente da Planet Bike.
2: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
0: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
2: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
0: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
2: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
0: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
2: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
3: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
4: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
3: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
4: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
3: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: giusto giusto per prendere al volo la sigla.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Grazie, grazie, grazie. Buongiorno, Nuccio.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno.
1: Parliamo lentamente oggi.
0: Oggi calma, oggi calma. Sì,
1: sì, sì, guarda, sì, anche sì, solo sì. Parlare è faticoso.
0: Ecco, pensa, pensa a quelli che si muovono. Se ti lamenti tu, pensa agli altri se si possono lamentare.
1: È vero, mi scuso. Venendo qua, infatti, ho trovato anche diversi cantieri.
0: Ecco.
1: Con la gente che lavorava per strada.
0: Pensiamo alla gente che fa lavori veri. Senti, allora, un buongiorno a tutti voi, cari amici. Buona estate, anche se quando parliamo di buona estate fa sempre un po' sorridere. Visto le temperature, vista la difficoltà che abbiamo solo ad esistere in questi giorni, lo
1: è
0: sappiamo,
1: vero,
0: cari amici.
1: Vero,
0: anche
1: troppo,
0: oggi. Sì, anche oggi la musica di BCS è protagonista, un po' di notizie, tra l'altro volevo subito dibattere con un argomento che a me ha colpito molto. Sai che in questi giorni c'è Jennifer Lopez che è in giro per l'Italia, l'abbiamo vista ballare
1: anche ieri,
0: a Venezia,
1: sì.
0: No? Con Like a Virgin, ha tracciato quello che è il ritratto del suo uomo ideale oggi, perché poi sai che con l'andare degli anni si cambiano anche un po' i gusti.
1: Beh, certo.
0: Ecco, allora adesso dice: mi attrae l'uomo che si rifà il letto e lavi i piatti dopo cena.
1: Anche a me.
0: Ecco.
1: Tantissimo.
0: Questa è una notizia importante, secondo me. Quindi, se siete degli uomini indipendenti che fanno anche i lavori di casa, sappiate che Jennifer Lopez sta cercando un uomo come voi.
1: Allora, io la capisco perfettamente.
0: Ecco.
1: Perché tornassi indietro, uno dei requisiti.
0: Sposeresti un casalingo.
1: Che chiederei prima di impegnarmi
0: per tutta la vita.
1: Vite a mia, chiederei, anzi metterei alla prova, perché dirlo poi tutti dicono ah sì so fare tutto.
0: Quando si è innamorati si dice sempre
1: no, sì. No, li farei, vorrei vedere
0: un
1: con
0: test,
1: i miei occhi un test.
0: Esatto.
1: Per vedere se si arrangiano anche in casa, eccetera.
0: Se sono indipendenti.
1: Sì, bravo, bravo. Perché è fondamentale quando si vive insieme.
0: Pensa un po'.
1: Anche con l'andare degli anni, poi quando può succedere che uno può avere bisogno dell'altro.
0: Quindi bisogna già testarlo da giovane.
1: Bisogna farlo.
0: Ecco,
1: un consiglio che do alle giovani coppie che decidono magari di mettere su famiglia.
0: Sì, fate subito un test.
1: Accettatevi di questa cosa. Perché poi ve ne pentite per tutta la vita.
0: Ecco, beh, queste sono le basi del matrimonio.
1: Sì, mio marito non sa fare un cazzo.
0: Ecco, perfetto, subito. Molto bene. Quindi, quindi avete capito perché Nuccia segnala questo tipo
1: forse
0: di.
1: Forse l'avevano intuito.
0: Probabilmente anche Jennifer Lopez, degli uomini che ha incontrato,
1: bravo,
0: non ha riscontrato questo tipo di attitudine. Va bene, ne parleremo in corso di questa mattinata, cari amici, le caratteristiche che un uomo deve avere, forse anche una donna. Dopo magari parliamo anche di che cosa deve avere una donna, perché anche noi uomini abbiamo le nostre pretese.

0: voglia di ballare? Non c'è problema, amici, c'è Madonna che ha realizzato Confession on the Dance Floor, episodio numero 2. Perché fai no con la te? Ah, perché devi alzare il microfono, altrimenti non ti si sente.
1: Non sentivo niente.
0: Ma pensate, amici, che stavo guardando Nuccia e dico, ma perché non parla? Avevo io il microfono che era giù, perdona. Nuccia, perdona. La vita.
1: Questo è poi un boicottaggio.
0: È boicottaggio, sì, sì effettivamente.
1: Lo fa apposta.
0: È un modo, diciamo così, abbastanza ingegnoso per zittirti. Perché l'argomento, poi sappiamo, è un argomento che soprattutto le femministe tipo Nuccia vogliono in qualche modo da tempo, no? Cioè la parità di diritti e quindi anche di ruoli nella famiglia. L'uomo deve sapersi arrangiare, questo è quello che chiede anche Jennifer Lopez, lo chiede anche Nuccia, lo chiedono sempre più donne. Cioè l'uomo sa da fare il letto, l'uomo sa da lavare i piatti.
1: Ma mi sembra una cosa talmente logica. Una ecco. Volta le donne facevano le casalinghe e basta, per cui
0: certo.
1: Gli uomini giustamente erano fuori casa tutto il giorno, non è che quando tornavano dovevano
0: ci poteva stare. Era una divisione dei compiti.
1: Esatto. Ma una volta che anche le donne lavorano esattamente anche più degli uomini, non
0: ecco,
1: capisco
0: come al
1: perché.
0: Solito, perché non, la femminista non dice uguale, dice più. Dice
1: allora
0: più.
1: Diciamo uguali, lavorano come gli uomini, perché sennò si incazza.
0: No, mi agito su queste cose.
1: Lavorano come gli uomini, perché sì. Poi i compiti in casa devono essere solo della donna.
0: Ecco, questa è una domanda che ci può stare. Ma cosa cercano le donne negli uomini d'oggi? Io credo che qualcosa stia cambiando. Un tempo si diceva sempre gentilezza e supporto, sai quelle cose che dicevano, l'empatia è importante,
1: sì.
0: Il senso dell'umorismo,
1: sì.
0: Che ci faccia ridere, l'intelligenza emotiva,
1: sì.
0: Tutte cose bellissime, ma adesso la donna è pratica e quindi vuole l'aiuto.
1: Finalmente ha capito che di quelle cose lì poi che
0: del supporto, dell'empatia
1: che se ne fa col passare del tempo. All'inizio è tutto bello,
0: sì,
1: rose
0: che
1: fiori,
0: bello, mi supporta,
1: tutti i brillantini, sì. Le stelline, va.
0: Ecco. È sincero ed affidabile, che bello.
1: Passiamo alla praticità.
0: Ecco, però se non sai fare un tubo in casa, amici, diventa un problema.
1: Ma diventi veramente un qualcosa di inutile,
0: sì.
1: Ecco.
0: Praticamente ecco. È questo. Queste sono le caratteristiche che chiedono le donne, quindi come vedete, cari amici, bisogna aggiornare il curriculum, non basta più l'empatia, l'intelligenza emotiva, queste cose qua, il senso dell'umorismo. Per anni abbiamo frequentato il cabaret apposta per diventare dei comici, perché alle donne piaceva.
1: Sì, ma questo è importante.
0: È importante, certo.
1: Ambedue.
0: Ecco.
1: Io non soltanto gli uomini, io penso che anche un uomo che sta con una donna
0: deve essere una simpatica, certo.
1: Gli faccia piacere.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Sono di quelle donne che sono delle palle al piede, voglio dire.
1: Ecco, vedi, ecco, sì, quindi sì. Non farei questa divisione così
0: no,
1: categorica.
0: No, assolutamente.
1: E quindi capito che bisogna aggiornarsi, bisogna andare
0: bisogna
1: a passo con i tempi.
0: Bene.
1: E questo vuole.
0: Fate una scuola, amici, per far farsi aggiornare. Dobbiamo imparare anche noi a stirare, a cucinare, a lavare. Insomma,
1: è tutta una questione di
0: dobbiamo
1: pratica.
0: Aggiornare il curriculum anche
1: perché
0: noi.
1: C'è anche mio marito che ogni tanto dice: ma sì. Io non lo so fare, ma neanche io lo sapevo fare all'inizio. Ho dovuto imparare.
0: Sai
1: non
0: che
1: è
0: la
1: che
0: scusa,
1: sono nata con.
0: È la scusa più bella. Anche io quando chiedo qualche cosa, uno mi dice: ah, ma non lo so fare, ma puoi imparare. C'è tempo, non c'è.
1: Che discorsi.
0: Guarda che non è che è finita la vita, c'è sempre tempo.

0: caso Tozzi, ormai sai che io ho questa cosa che ogni tanto lo dico. Tutte le notti un pezzo di qualche anno fa, carino, carino.
1: Comunque già allora era Tozzi.
0: Per me era già Tozzi, l'ho già detto, per me proprio da quando ho iniziato a fare la carriera da solista.
1: Ha deciso di fare il clone di Tozzi.
0: Di Umberto Tozzi, per me potrebbe mettere la cover band, sai che fanno le cover band di Umberto Tozzi. Senti, allora abbiamo parlato delle caratteristiche più gettonate dalle donne verso gli uomini. Subito dopo la pubblicità e la prossima canzone in particolare, che è una novità, parleremo anche delle caratteristiche più ricercate dall'uomo, perché immagino che anche qualche donna sia curiosa di sapere se è sulla strada giusta, ma io sono
1: cosa pensano insomma gli uomini, hanno fatto sto sondaggio, sentiamo
0: bravissima.
1: Cosa dicono,
0: cosa desiderano gli uomini da una donna. Io c'ho un paio di idee, vediamo se poi le troviamo, che trovano conforto. Non so se tu anche tu c'hai delle idee, cara Nuccia. Io delle idee ce le ho,
1: le avevo, adesso ormai sono rassegnata,
0: sono passate di moda,
1: sono rassegnata.
0: Quindi tu non fai un lavoro su te stessa per cercare di migliorare,
1: basta.
0: Vedi? Ormai basta, finito. E poi pretende dal marito, capite come è un'ingiustizia?
1: No, io parlavo al passato, adesso
0: ho capito.
1: Non pretendo più niente ormai.
0: Ho capito.
1: Cosa vuoi che pretendi a questo punto?
0: Dicono sempre così. Chris De Sarandi, cari amici, novità su BGS, Good Old Days.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Morandi, amici, con la musica di BCS. Lui è un artista inglese, anche se poi ha trovato la sua strada artistica trasferendosi a Berlino.
1: Bene.
0: Lui aveva iniziato facendo praticamente la scuola di grafica, di graphic design, poi invece ha capito che la sua strada era diversa, era sempre nel mondo, diciamo, della creatività, ma una creatività fatta più di note musicali.
1: Beh, insomma, qualcosa di completamente diverso dal suo lavoro, però.
0: Direi assolutamente sì. E quindi ha deciso proprio di svoltare, è andato a Berlino e ha trovato lì la collocazione ideale per sviluppare i suoi progetti musicali. Questa, ad esempio, è una canzone che sta andando davvero molto bene. L'abbiamo scelta come novità di questa
1: settimana,
0: Good Old Days.
1: Bene, bene. Le novità le facciamo in collaborazione con Planet Bike. Voglio ricordarvi la promozione dell'estate per tutto il mese di agosto ancora sulle bici muscolari, quelli da passeggio, e sulle mountain bike, sia per adulti che per bambini. Super sconto del 30%. Approfittatene, non ne sono rimaste tante, quindi andate al più presto da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
1: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
5: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
5: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi, tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mattino, quella che state ascoltando è Radio BCS. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno caro, buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, stiamo parlando delle caratteristiche che anche le donne devono avere, perché anche noi uomini abbiamo le nostre preferenze.
1: Esigenze.
0: Abbiamo le nostre esigenze, cara Nuccia. Allora, come le vogliamo queste donne? Noi partiamo dall'attrattività fisica, le donne non lo dicono, noi però invece lo diciamo, la donna ci deve piacere, capito? Quindi deve essere attrattiva.
1: deve avere le sue belle curve.
0: Ecco.
1: Anche.
0: Poi sai, ognuno ha i suoi gusti, sono quelli che amano le donne con più curve, con meno curve, però ognuno ha i suoi gusti e sceglie anche in base.
1: Sì, prima noi
0: estetico.
1: Abbiamo parlato di non caratteristiche estetiche, abbiamo parlato di.
0: Ma perché le donne solitamente negano di guardare.
1: Ma non è vero, anche noi non guardiamo l'estetica.
0: Quello che le donne non dicono è questa cosa qua, cioè che guardano.
1: Ma
0: le donne
1: figurati.
0: Non dicono due cose, guardano l'estetica, guardano il conto in banca, non lo dicono, però c'è questa cosa.
1: No, ma l'uomo in questo invece, caso parliamo di innamoramento,
0: sì.
1: Non di interessi.
0: Ma poi sai come ti fa innamorare un conto in banca? Ti si innamori subito.
1: Però è anche vero che in un uomo ci può fare innamorare, per esempio, la sua simpatia,
0: sì,
1: la sua grande intelligenza,
0: certo,
1: il suo cervello proprio.
0: Ma come no? Ma sicuramente è così.
1: Però insomma, sei anche un bel fisico, meglio.
0: Ecco, un conto in banca anche con insomma meglio interessante, meglio ancora. L'uomo invece parte dall'attrattività fisica, noi proprio siamo su quel tema lì. Poi gentilezza e calore, perché anche a noi piace la gentilezza e il calore, soprattutto quando torni a casa, che non sei una rompiscatole, cioè quando torni non deve essere un campo di battaglia.
1: Ma scherzi.
0: Devi tornare e sentirti accolto.
1: Quando torni a casa e magari tu hai combattuto tutta la giornata con tre figli, due, tre figli,
0: ecco.
1: E quando arrivi a casa devi dire: caro, come stai?
0: Esattamente.
1: Ma come hai passato la giornata?
0: L'uomo deve sentirsi accolto, hai capito?
1: E mettergli magari
0: le ciabatte ai piedi.
1: Ecco, sedia questa sotto il sedere.
0: Ma giusto, queste cose qui noi ci accontentiamo di poco. E poi ci deve essere una compatibilità intellettuale e l'umorismo. Gli uomini moderni cercano partner con cui condividere conversazioni, cioè noi non vogliamo una cartolina, cioè vedi, a noi non ci basta la donna bella, vogliamo la donna bella e intelligente, capisci?
1: Certo.
0: O quantomeno che sostenga una conversazione con noi. Poi sai, perché non tutti gli uomini sono anche intelligenti, quindi una che sia, come dire, che ci sia feeling, mettiamola così, compatibilità. Anche qua ci sono secondo me delle cose che non vengono dette, nessuno parla del sesso, cioè io voglio vedere tutti questi uomini che insomma tutto sommato poi alla fine dicono sì, no, ma il sesso è lo stesso, ma perché nessuno lo dice.
1: Allora, quelli più onesti dicono che loro amano le donne e quelle carine,
0: certo.
1: Mamme di famiglia, dolci.
0: Okay.
1: Ma a letto devono essere proprio
0: delle tigri di Mopra, cioè queste
1: devono essere quelle depravate.
0: Beh, sono depravate, sta dicendo delle cose.
1: Adesso io sto esagerando, ma per farvi
0: io
1: capire.
0: Io penso che a casa propria uno può fare quello che vuole, non c'è depravazione, scusami,
1: infatti,
0: che discorsi sono.
1: Lo stavo specificando,
0: okay.
1: Per fare capire la differenza,
0: certo.
1: Come vorrebbero che una donna fosse,
0: sì.
1: Proprio dai stimboli e stramboli,
0: ma
1: come diciamo qui da noi in pratica,
0: ecco.
1: Una grande porca a letto, dai.
0: Anzi, diciamolo come si diceva nei film degli anni Ottanta, una tigre del materasso, caro, cioè, mettiamo le canzoni in arrivo, al meglio degli anni Ottanta.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
7: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
10: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
10: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
10: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
10: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande, grande in tutto.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Solo nostra.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Sì, lo so, è veramente una canzone molto bella questa di St. Jacobs.
1: Vi ho sentito
0: che stavate parlando anche a casa. C'erano un marito e una moglie che stavano parlando dicendo: ma senti questa Don't Mind, che pezzo bello.
1: Bene.
0: L'hai sentito anche tu?
1: Beh, lo conosco, lo stiamo già ascoltando da diversi giorni.
0: Bene. Allora, come cambia il sì naturalmente del matrimonio in Italia? Perché vengono ammessi i patti prematrimoniali, si sta cambiando un pochettino anche qui da noi, cara Nuccia.
1: Ricordi che ne avevamo accennato, c'era già nell'aria qualche mese fa.
0: È vero.
1: Ecco, e in effetti adesso ci hanno pensato.
0: Non c'è ancora un sì definitivo, ma la giurisprudenza sta mettendo sempre di più come validi gli accordi fatti da una coppia prima di pronunciare il fatidico sì.
1: Esatto.
0: E se vogliamo, diciamo che seguiamo quella che è la strada maestra di Stati Uniti, Francia, Germania ed altre nazioni, e sinceramente una cosa anche condivisibile, no? Perché soprattutto, diciamo, con la facilità con cui ci si separa, poi si rischia magari di impegnarsi per la vita su delle cose che magari poi sono tue personali, per cui alla fine
1: certo.
0: Dice scusa, va bene che ci lasciamo, però le cose mie restano mie, le cose tue restano tue.
1: Beh, io per esempio avevo fatto la separazione dei beni con mio marito.
0: Ecco, beh, giusto per non sapere né leggere né scrivere, insomma. Ma sai, in verità questa cosa è stata utilizzata perché c'è stato un caso specifico. Un signore praticamente aveva una casa che è stata ristrutturata dalla moglie, e allora hanno fatto proprio una sorta di contratto dove lui si era impegnato, nel caso si fossero separati, a pagare le spese della ristrutturazione, perché giustamente il bene era suo, ma i soldi di ristrutturazione li ha messi la moglie.
1: Li ha messi lei, giusto, quindi doveva restituirli.
0: E in questo caso naturalmente poi, quando sono andati davanti al giudice all'epoca, hanno dichiarato valido l'accordo, perché non sarebbe stata una cosa proprio lecita in Italia, però la Corte Suprema ha detto sì, effettivamente questo accordo è valido.
1: Se questi erano gli accordi,
0: vanno rispettati. E con questa cosa si è aperto un po' questo mondo degli accordi prematrimoniali, che oggettivamente è una cosa che ci sta, piuttosto che lasciare tutto così. Meglio specificare, perché ripeto, del domani non c'è certezza, cara Nuccia.
1: Sì, poi per chi ha grandi patrimoni meglio ancora, voglio dire.
0: Certo, ma anche per quelli
1: se uno non ha niente, che va.
0: Ho capito, ma anche per quelli piccolini, se c'hai mezza casa e ci tieni, perché magari è la casa di famiglia, uno dice, sai, magari mi fa piacere tenermela, no?
1: Sì, certo.
0: I miei genitori ci hanno lavorato una vita, che faccio? La do al coniuge, anche no, insomma. Quindi secondo me è una cosa molto rispettabile e secondo me anche molto giusta. Quindi ci sarà questo cambiamento, cara Nuccia, ti vedo perplessa. Ma comunque io
1: sono d'accordissimo.
0: Sei d'accordissimo, meno
1: assolutamente.
0: Male.
1: Assolutamente, ti ho detto, abbiamo fatto la separazione dei beni
0: in tempi non sospetti.
1: Quello che tu è tuo, e
0: quello che mio
1: è mio, e quello che tu è mio.
0: Ecco, soprattutto. Che è sempre la cosa che si spera alla fine. Va bene, cari amici, diretti verso la fine della prima ora, abbiamo la canzone di Angelina Mango.

0: amore, cari amici, proprio di amore stiamo parlando questa mattina. Abbiamo così parlato di come si sceglie il partner, ma poi anche abbiamo guardato un po' più in là, cioè quando ti sposi, pensare comunque che ci può essere anche una fine di un matrimonio. So che è bruttissimo dire queste cose, però
1: sì,
0: è meglio
1: pensarci.
0: Perché
1: quando hai detto amore, hai detto abbiamo parlato di tutto tranne che di amore, guarda.
0: Ma non è vero.
1: Contratti, quello che ci piace, non
0: no,
1: ci
0: adesso.
1: Piace, quello che vorremmo, non vorremmo.
0: Certo. Fa parte anche quello, cara Nuccia, della scelta, perché l'amore, come dire, va comunque pianificato. Una volta che tu l'hai trovato,
1: sì,
0: via pianificato, non si può lasciare tutto
1: allo spontaneismo. L'amore invece dovrebbe essere qualcosa di assolutamente spontaneo, naturale.
0: Certo.
1: Da prendere così come viene.
0: Ma poi sai, la vita ti porta ad incappare, diciamo, in situazioni che possono essere non belle.
1: Assolutamente sì.
0: In Italia, ricordiamolo, non c'è una legge ad hoc, quindi forse sarebbe il caso che cominciassimo a legiferare. Dovrebbero fare qualcosa in Italia, giusto per mettere i puntini su lì, perché i tempi cambiano, cambiano i modi di costruire le relazioni, ed è giusto che effettivamente si cominci a legiferare in questo senso in maniera puntuale.
1: No, è vero, manca una legislazione, infatti quei casi, quel caso che abbiamo accennato,
0: certo,
1: sono i giudici che hanno deciso,
0: che decidono,
1: senza, perché non esiste, essendo una legge in materia, sono i giudici che poi hanno deciso cosa fare.
0: Infatti ci sono, quindi, molte cose che non sono consentite in Italia e all'estero sì, e quindi anche in questo caso bisogna capire in questa materia che cosa è possibile fare, che cosa no, però serve una legge ad hoc, per cui
1: se c'è la legge non ci sono,
0: ecco,
1: più problemi.
0: Tra le tante leggi che fanno, voglio dire che qui in Italia siamo particolarmente capaci.
1: Qualcuna ce ne manca ancora.
0: Ecco, qualcuna ce ne manca.
1: Sì,
0: facciamo quelle che servono, soprattutto facciamole. In questo caso, secondo me, si eviterebbero molti litigi dopo il matrimonio.
1: Ma certo.
0: Quando è già tutto chiaro, ci si lascia. Ciao, ciao, ciao, grazie. Abbiamo carta canta, come si dice in questi
1: quello
0: casi.
1: Quello che tocca a te, tu, tocca a te, quello che tocca a me.
0: Tocca a me, ecco.
1: Ognuno per la propria strada.
0: Evviva. Senti, a tempo di Unforgettable, Viaggio all'indietro, 1983. Anche loro erano una coppia, ma una coppia artistica, cari amici. Nella vita avevano, sì, le rispettive partner. O partner, sai che non lo so, forse magari mi sa che uno dei due forse non era neanche sposato con una donna, ma adesso vado a memoria, adesso magari approfondisco, poi approfondisco perché non sono
1: non
0: sicuro.
1: Non te lo so dire, guarda.
0: Comunque
1: no,
0: loro sono Daryl Lawn e John Oates, so. Li ascoltiamo insieme con un pezzo bellissimo che si chiama I Can Go For That.
2: Radio BCS, Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Ah, di verità erano etero entrambi, perché c'è stata un'intervista nell'83 in verità di Gary Lowell che commentava le voci sulla sua apertura mentale. Lui disse: io effettivamente non mi spaventa il sesso con un uomo, non mi disgusta, ma sono eterosessuale. Però da questa cosa nacquero poi delle voci eccetera, infatti mi ricordavo qualcosa, però in verità poi lui ha smentito, quindi c'è un'apertura mentale ma non c'è stata niente di concreto,
1: solo l'apertura mentale.
0: Si è aperta solo la mente, non si è aperta nient'altro. Tra l'altro questa canzone incredibile, I Can't Go For That, ebbe anche una versione italiana, magari molti di voi la ricordano, era questa di Ron.
2: Dove va?
0: Era bellissima anche questa. Te la ricordi?
2: Tira un po' più in là.
1: È vero!
0: Meravigliosa.
1: L'avevo completamente dimenticata.
0: L'album si chiamava Tutti i cuori viaggianti,
1: che
0: e lui
1: bello.
0: Riprese proprio questa canzone di Gary Lowell in Giornozzo e ne fece una sua versione, che è bellissima tra l'altro.
2: Mi hai capito?
0: Eccola qua.
1: Ecco,
0: è meraviglioso. Te la ricordavi?
1: Ma
0: guarda che adesso la suonavate, anzi a Vicenza, perché io manco c'ero quando c'era questa.
1: Ma me la ricordo perfettamente, cioè ritornando indietro adesso
0: dici,
1: si è aperto
0: la lampadina.
1: Una lampadina in testa.
0: Pensa un po'.
1: Me la ricordo perfettamente, perché poi Ron ai quei tempi, quando ho cominciato a fare radio io,
0: era
1: presente praticamente tutti i giorni.
0: È vero,
1: ma guarda che roba, non l'avrei mai collegato.
0: Non l'avevi, te l'eri dimenticata. Era stato veramente un bellissimo successo. Allora, cari amici, era l'appuntamento con Unforgettable. Abbiamo parlato di questa bellissima chicca e salutiamo anche i nostri partner.
1: Sì,
0: anche
1: noi,
0: perché abbiamo fatto un po' tardi.
1: Sì, vogliamo soltanto invitarvi ad andare a visitare lo showroom di Falegnameria Padovana e Stile Design. Ci sono ancora tanti incentivi disponibili. Lo showroom si trova in via Madonna Marina a Sottomarina.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: piscina e isola verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
1: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
1: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online.

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Riala.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Riale.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: pop chiamata Lady Gaga, cari amici. Buongiorno.
1: Buongiorno,
0: c'è
1: cara,
0: la seconda
1: buongiorno.
0: Ora di Riservato per Due, se ti interessa.
1: 4 agosto, cosa?
0: No, dico, questa è la seconda ora di Riservato per Due, se ti interessa.
1: Mi interessa, la sto facendo, per forza mi deve interessare, no?
0: Bene, bene, mi fa molto piacere. Allora, 10:20 del mattino, buongiorno a tutti voi. Oggi è martedì, secondo giorno della settimana, seconda ora. Secondo argomento.
1: Basta.
0: No, secondo argomento, perché adesso
1: cambiamo argomento adesso.
0: Cambiamo argomento, perché ho letto questa mattina, anzi stavo ascoltando un podcast dove è uscito un dato che, ti dico la verità, mi ha sorpreso. Sai quando senti una roba e dici "Ma no, non è possibile".
1: Non è possibile.
0: E invece è possibile, è possibile, come purtroppo è possibile. Secondo dei dati emessi proprio dall'Education at Glance dell'OCSE, che fanno degli studi per capire quanto siamo bravi a comprendere la lettura, quanto siamo bravi a fare di conto,
1: insomma quanto siamo intelligenti,
0: quanto siamo problem solving, ma anche nelle cose pratiche comuni di tutti i giorni, insomma. Ebbene, si è scoperto che un laureato su 6, cara Nuccia, quindi gente che ha fatto un percorso di studi importante, è un analfabeta funzionale. Stiamo parlando del 16% dei laureati italiani, davvero tanti, tra l'età compresa dei 25 e 64 anni. Che cosa significa?
1: Cosa significa un laureato funzionale?
0: Un analfabeta funzionale. Sono persone che non comprendono un testo, come dire, un po' più lungo, solo testi brevi, cose semplici, scritti con parole semplici, mentre un testo un po' più articolato fanno fatica a comprenderlo. Ed è una cosa scioccante se ci pensi, perché ti immagini che un laureato abbia un bagaglio, insomma, che gli consente di comprendere una
1: sono
0: lettura.
1: Sono andati a scuola tanto tempo e dovrebbero capire.
0: Che sono andati a scuola a fare, evidentemente.
1: Questo mi stavo chiedendo.
0: Poi voglio dire, il problema dell'analfabeta funzionale è una cosa molto diffusa per vari strati sociali, indipendentemente, come si può capire, da quello che, come dire, il patrimonio scolastico, no? Il percorso scolastico fatto, perché ci sono tante persone che poi nel corso della vita forse si dimenticano delle cose e non riescono più a comprendere fino in fondo la lettura di un testo.
1: Beh, questo può succedere, questo ce n'è degli anni, sì.
0: Ce ne rendiamo conto, perché basta leggere tante volte i commenti sui social, ci sono tante volte dei post che tu leggi e sotto uno commenta e scrive tutta un'altra cosa, cioè prende fischi per fiaschi.
1: Che non capisce quello che legge, insomma.
0: È evidente che quella persona lì sta leggendo sta capendo un'altra cosa rispetto a quello che ha letto. Quindi è un dato statistico che effettivamente poi ha riprova nella vita quotidiana, perché te ne rendi conto parlando con le persone che molti non comprendono dei testi normalmente un po' più lunghi del normale, cioè quando superano le 10 righe già la gente va in confusione, alcune persone vanno in confusione e non comprendono fino in fondo. È una cosa molto preoccupante, perché questo naturalmente poi rende complicato far arrivare i messaggi alle persone, perché se questi capiscono quello che vogliono capire loro e non quello che c'è scritto, diventa un problema.
1: Ah, mi stavo chiedendo, ma questi non hanno mai letto un libro, non hanno mai capito un libro.
0: E questo è un altro problema. Evidentemente si è provato anche a cercare di indagare questa cosa, e una delle spiegazioni è che siamo sempre meno abituati a leggere testi lunghi. In effetti si sta valutando come la diminuzione della quantità di persone che legge possa essere uno dei temi che ha portato proprio alla diminuzione della capacità di comprendere testi più lunghi.
1: Io l'ho buttata là, però voglio dire, uno che legge normalmente anche un libro due all'anno,
0: certo,
1: voglio dire, è abituato ai testi lunghi, un libro
0: assolutamente
1: è un testo lungo,
0: quindi
1: diventa pagine.
0: Si sta analizzando come mai succedono queste cose, e quello ad esempio della mancata oramai lettura dei libri
1: non si legge più.
0: È una delle possibili spiegazioni, come tante altre che si stanno analizzando, certo, per capire quello che effettivamente sta diventando un problema, cioè tante persone leggono e non capiscono quello che leggono.
1: Mi piace.

0: conoscerla diventerà sempre più famosa, cara Nuccia.
1: Ma spero un tempo di cominciare anche a capire quello che canta, perché non lo capisco.
0: Ah, non lo
1: parola.
0: Capisci?
1: Ho capito, mi piace. Beh,
0: secondo me in questo pezzo fa un po' il verso con una voce completamente diversa a Ornella Vanoni. Sai che c'è un po'.
1: Sì, ho capito a cosa ti riferisci. Però, che, insomma, Ornella Vanoni lo capivo quando cantava.
0: Ma insomma, no, Ornella Vanoni era famosa perché a volte non capivi, no? Era famosa.
1: Si capiva quello che cantava.
0: Non sempre. Secondo me, guarda, sto prendendo proprio lo stile della Vanoni, compreso anche il fatto che non sempre tutte le parole sono comprensibili, insomma. Però è bravissima. Bertha, secondo me, ragazzi, è una delle più brave del momento. Mi sono entusiasmato. Senti, a tempo di con le liste, ci sono le vostre canzoni preferite.
2: Listen. Call and listen.

0: listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere 1. Che durano nel tempo.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
2: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
15: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle presso Isola San Domenico.
14: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda Sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
15: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
14: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
13: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21, ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dice che voce incredibile, Sienna Spyro da Radio BCS. Tu pensa che ha fatto proprio in queste ore un concerto a Lollapalooza, sai che è uno dei più grandi eventi, si è tenuto a Chicago nei giorni scorsi, ha fatto il pieno di fans, tutti impazziti per Sienna Spyro, Caranuccio.
1: È brava, è veramente in gamba, sta ragazza.
0: È molto bella, è molto gnocca, diciamolo pure.
1: Ecco, solo per dirlo io, ma
0: che non guasta. Ha lasciato più all'occhio maschile,
1: dai,
0: insomma.
1: Hai ragione. Dai, che lo dice.
0: Pensa
1: tutto.
0: Che molti fans si sono dovuti arrampicare sugli alberi per poter riuscire a vederla.
1: Cari, questo
0: straordinario,
1: è amore.
0: Straordinario.
1: Vedi, questo è amore.
0: Folla da record praticamente per il suo concerto.
1: Ma è giovane anche.
0: È molto giovane.
1: Perché la voce sembra più matura dalla voce.
0: Ma anche il tipo di suono, uno dice, ma questa sarà una cinquantenne. No, amici, questa è una ragazzina, una ragazza giovane comunque. E vi do anche una data, perché sarà in Italia, magari vi interessa, il 27 marzo del prossimo anno, quindi del 2027.
1: Beh, abbiamo tempo.
0: Sì, ma i biglietti bisogna comprarli adesso.
1: Giusto.
0: E sarà a Milano, proprio al Fabric di Milano. Quindi se volete ascoltare Sienna Spyro live, ve la consiglio, perché è davvero super super brava.
1: È anche un bel vedere.
0: Quindi,
1: che non guasta,
0: cari maschietti,
1: dai.
0: Insomma, andateci tranquillamente.
1: Non guasta.
0: Sarà una serata piacevole, non abbiamo dubbi. Senti, siamo nel cuore dell'ora, volendo, Anuccia piacendo, mettiamo due canzoni degli anni 90.
1: Bene, mi fa piacere.
0: E sentiamo insieme con Simply the Best.
2: Radio BCS. Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
10: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
9: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
10: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
9: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
10: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
9: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Che bella che bossa nostra, amici da Radio BCS, buon martedì 4 di agosto. Siamo piano piano arrivati verso la parte conclusiva.
1: Quasi le 11.
0: È incredibile, amici, come sta scivolando via questa giornata. Allora, sono andato subito a controllare i biglietti di Siena Spyro, perché mi era venuta una mezza idea
1: di andarci
0: e ho scoperto che è già sold out. Quindi,
1: ma dai!
0: Quindi il concerto del 27 marzo a Milano è già tutto pieno, amici.
1: Già esaurito.
0: Purtroppo sì. D'altro canto è incredibile, perché sta avendo un successo anche a Lollapalooza. Le avevano dato un palco, non il main stage, no? Il palco principale.
1: Un palchetto, dai.
0: No, un palchetto no, le hanno dato un palco un po' più piccolo, perché avevano sottovalutato la potenza di fuoco di questa ragazza.
1: Ho capito.
0: Che invece sta esplodendo in una maniera incredibile. Poi, tra l'altro, diciamo, a volte è meglio avere un palco un po' più piccolo che esplode di gente, perché fa più notizia. Fosse stata su quello grande, magari con tanta gente, anche di più, ma con qualche buchetto libero, avrebbero detto sì, bello, ma sai.
1: Ma non era pieno.
0: Invece uno piccolo, pieno di gente che scoppia, tutti che fanno i video dicono che figa Siena Spyro, e poi che girano sui social.
1: Ma scusa,
0: a volte è più tattico.
1: Sarà quest'ultimo anno che noi mettiamo.
0: Sei mesi circa.
1: Ma che dov'era? Dove è stata fino adesso? Da dove viene fuori?
0: Ha fatto Die on This Hill, che è stato un successo planetario. Da lì tutti quanti si sono un po' intreppati. Io, tra l'altro, ho visto alcuni, mentre stavo ascoltando le canzoni, alcuni spezzoni proprio della sua esibizione a Lollapalooza, ed è incredibile sentire anche tutta la gente che sapeva tutte le canzoni a memoria. Cioè, a un certo punto c'era anche evidentemente un impianto non proprio gigantesco, si sentiva solo la gente o si sentiva lei che cantava, almeno dalla posizione dove ho visto il video.
1: No, lei si riposava, lo fanno in tanti. Ai concerti, quando i cantanti prendono il microfono, lo rivolgono verso il pubblico, è perché non hanno più fiato loro.
0: In verità ci sono alcune immagini che sono molto belle, perché c'è lei proprio sorpresa dall'accoglienza del pubblico.
1: Io ho parlato in generale, non ho parlato di lei,
0: certo,
1: che fa apposta.
0: Perché si vede proprio che a un certo punto c'è lei che sta cantando ed è sommersa dalla voce della gente e si guarda con i musicisti e dice: ma veramente sta succedendo a noi? Cioè, davvero
1: non se l'aspettava.
0: Siamo così famosi e non lo sapevamo.
1: Ma guarda le mie. Oh, è una bella soddisfazione sentire
0: meraviglioso.
1: Le proprie canzoni tutte a memoria e con questo entusiasmo.
0: Bravissima, è stata una cosa molto bella. Quindi cercate online le performance, trovate di tutto su YouTube, ed è molto emozionante vedere proprio questa sua esibizione.
1: Beh, considerando che già a marzo è già tutto esaurito, chissà.
0: Questo
1: che non
0: ti dà l'idea che anche in Italia.
1: Che non pensi di fare un'ulteriore data, magari.
0: Brava, Nuccia, brava.
1: Se magari c'è più di qualche richiesta.
0: Certo.
1: Magari
0: adesso
1: potrebbe
0: mi metto in coda, non si sa mai, cara
1: Nuccia. Te lo dico per questo,
0: hai ragione.
1: In coda, non si sa mai che le faccia una doppia data.
0: È che non esiste la coda, ma comunque va bene.
1: Quello che è, insomma, prenota. Bene, io non lo so come
0: fare.

0: siamo praticamente alla fine, quasi addirittura d'arrivo. Un'ultima cosa, il saluto oggi di Franco Baresi, il capitano del Milan, ma un grande calciatore, insomma, un grande uomo, tra l'altro una persona veramente sempre dal basso profilo. Ci sono quei calciatori che sono dei modelli, un po' come Del Piero, sai, quelli che non alzano mai la voce, non sono mai stati fuori dalle righe.
1: Esatto.
0: E che hanno avuto sempre questo
1: anche
0: stile.
1: Dei bravi ragazzi, dai, diciamo.
0: Anche dei bravi ragazzi. Insomma, io non l'ho conosciuto nella vita, ma la percezione che abbiamo avuto che fosse un bravo ragazzo, uno che ha dato tantissimo alla causa della squadra di club del Milan, ma anche alla nazionale,
1: certo.
0: Ha vinto tantissimo, tanto più che addirittura Berlusconi fece ritirare la sua maglia numero 6, quindi nessuno potrà più indossare la maglia numero 6 perché è la maglia di Franco Baresi, quindi
1: grande stima, sì, che
0: già in vita aveva acquisito, insomma, diciamo così, un affetto smisurato da parte di quello che all'epoca era il patron del Milan. E questa mattina una folla enorme, io spero non solo di milanisti, perché è davvero una persona che unisce,
1: questi sono
0: i calciatori che tutti noi amiamo, insomma, che sanno essere dei grandi campioni, come ripeto i Del Piero della Juventus, cioè non è importante di che squadra sei, sei un giocatore che ha fatto la differenza, Totti della Roma, cioè delle grandi bandiere che hanno dato tanto al calcio,
1: amati anche da altre squadre, certo.
0: Assolutamente, invidiati, perché invidiati Milan c'aveva Franco Baresi e l'Inter no, per dire. Poi abbiamo il fratello che era Beppe Baresi, non so se tu lo sai, sai che loro
1: sì, ho letto qualcosa quando
0: furono protagonisti di diversi derby.
1: Sì.
0: L'Inter era Giuseppe Baresi, anche lui giocatore della nazionale, tra l'altro, un po' meno bravo, diciamo, di Franco Baresi. Franco Baresi sicuramente dei due era quello più forte. Lo salutiamo, è stato veramente un grande campione.
1: Si stanno svolgendo, un ricordo bellissimo, in questo momento proprio i funerali di Franco Baresi,
0: con una folla enorme
1: raccolta.
0: Un saluto, un abbraccio grandissimo a lui e naturalmente alla sua famiglia. Cara Nuccia, siamo alla fine, ci salutiamo.
1: Ci risentiamo domani mattina alla stessa ora. Buona giornata a tutti e a tutte. Ciao.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio.

0: siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi 8

0: Qualcosa di nuovo?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: agosto, la musica di Jungle si chiama The Wave, ci hanno portato anche allo spazio dedicato alla musica nuova. Artista italiano, canzone italiana, si chiama Settembre il cantante, due settimane invece il pezzo che da questa settimana entra a far parte della nostra programmazione. Novità!
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, sotto Marina. Planet Bike.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone amici di Zomber, quella nuova, bellissima, 11.32. Stavo leggendo una notizia che arriva da Vicenza, qui vicino a noi, un'attività davvero sfigata. Pensate che una piadineria che si chiama La Caveia di Vicenza ha subito per in un mese la visita 4 volte dei ladri. Danni ingenti con porte in frantumi ad ogni praticamente visita dei ladri. Il tutto per rubare pochi centesimi, come spesso succede anche alle nostre latitudini, però sai, 4 volte in un mese è davvero troppo. E in effetti questa piadineria a Vicenza ha deciso di chiudere l'attività, aperta 4 anni fa con tanti sacrifici. I ladri sono stati arrestati, sono un brasiliano e un ghanese già noti alle forze dell'ordine, ma evidentemente non è sufficiente essere noti, perché se poi alla fine non ti mettono via per un po' di tempo, sei in giro e continua a delinquere. Quindi 4 volte visitati, adesso questi signori hanno deciso di chiudere la loro attività commerciale. Qualcosa di veramente incredibile. Io penso che sulla microcriminalità prima o poi qualcosa bisognerà fare, perché è vero che la criminalità è micro, ma i danni per le persone che ricevono le visite di ladri sono davvero molto molto grandi e ti possono anche indurre addirittura a chiudere un'attività. Pensiamoci, perché sono riflessioni che vanno fatte e sono molto importanti in un periodo come questo, dove tenere aperto un'attività è sempre più difficoltoso. Cari amici, è tempo di 2 canzoni. Abbiamo scelto il bello della musica del passato, degli anni 2000, con James Blunt nei prossimi minuti e Cesare Cremonini.

0: La voce di Cremonini con la sua bellissima stella di Broadway e prima ancora James Blunt con High. Abbiamo fatto una sequenza bellissima, due super hit degli anni 2000 ritrovate all'interno del nostro appuntamento con Simply the Best. L'abbiamo fatto insieme a Super Coffee Shop, quindi se volete iniziare bene la vostra giornata o fare una pausa super gustosa, vi ricordo che Super Coffee Shop vi aspetta con una colazione ricca ricca, anche con gusti vegani, diciamo così, perché c'è la possibilità di scegliere le nuove brioche con farciture alla frutta fresca buonissima, cose veramente molto molto particolari, anche con abbinamenti originali. Allora scoprite le brioche vegane al gusto frutta dai nostri amici di Super Coffee Shop che vi aspettano in Viale Tirreno 86C a Sottomarina. Noi facciamo una piccola pausa, ma piccola piccola, e poi torniamo con le notizie, perché tra non molto vi racconteremo i fatti più importanti dalla nostra città. Simply the Best torna tra meno di un'ora.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
10: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
9: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
10: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
9: Prenota online su centroastoria.it.
11: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
12: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
11: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda, Sottomarina Music Festival, presso Marina Beach Life.
12: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
11: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
13: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
11: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
14: Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
19: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Lei, amici, si chiama All My Love, ci ha portato anche alle notizie, c'è l'appuntamento con l'informazione dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: È stampata ieri la prima gru dei record, iniziato il viaggio verso Monfalcone, partita poco dopo l'ora di pranzo. La prima delle due gru Goliath realizzate dalla Cimolai Technology è destinata alla Fincantieri di Monfalcone. Un trasporto unico nel suo genere, altamente spettacolare, che ha raccolto nel suo percorso tantissime persone che non hanno voluto mancare questo avvenimento in qualche modo storico per la città di Chioggia. Molti infatti si sono raccolte lungo il tragitto della chiatta che ha portato in mare aperto la prima delle due gru. Gente sul ponte del Musichiere, lungo i saloni, sulle fondamenta del canal lombardo esterno, quindi in riva Merlin, ma anche in piazzetta Vigo e soprattutto lungo la diga di Sottomarina, quasi per dare un ultimo saluto a un'opera gigantesca che per circa 2 anni ha fatto parte dello skyline cittadino. Nuovo aumento della Tari, il PD all'attacco della Giunta. Il Partito Democratico torna ad attaccare la Giunta per l'ennesimo aumento della Tari. L'adeguamento della tariffa, votato nell'ultimo Consiglio Comunale, ha scatenato non solo la polemica delle imprese balneari, ma anche quelle delle minoranze che da anni stanno criticando la politica fiscale dell'amministrazione Armelao. Siamo di fronte a un nuovo pesante aumento della Tari, spiega il capogruppo del PD Lucio Tiozzo, un più 5% che sommato a tutti gli aumenti degli ultimi 5 anni porta al rincaro complessivo al 50%, una batosta che va a pesare in modo gravoso sulle famiglie e sulle aziende che pagano con regolarità le tasse, un aumento che in molti casi non è più sostenibile, aggiunge il leader del PD locale. Gattile a Chioggia, avviata la progettazione per il gattile comunale dopo un percorso di confronto e sopralluoghi con l'ULS 3, settore veterinario, e anche con l'associazione APA, l'amministrazione ha individuato il sito per il gattile e nei prossimi giorni il sindaco convocherà un incontro tecnico allargato anche con il settore lavori pubblici, patrimonio e progettisti per dare avvio al percorso che porterà alla realizzazione di un luogo sicuro, decoroso ed accogliente per i gatti dopo anni di appello da parte dei volontari. Marina militare, Elena Varagnolo è la prima comandante donna di Chioggia. Il tenente di vascello Elena Varagnolo ha assunto ieri mattina alle 10 il comando di nave Rossetti durante la cerimonia di avvicendamento che si è svolta presso l'arsenale marittimo di La Spezia. L'ufficiale subentra al pari grado Paolo Iannelli, completando il tradizionale passaggio degli ordini e della bandiera di combattimento alla presenza delle autorità militari e del personale d'equipaggio e dei familiari. Il percorso professionale dell'ufficiale Clodiense include già dei precedenti storici. Nel 2016, con il grado di sottotenente di vascello, era stata una delle prime donne italiane ad essere imbarcata a bordo di un sottomarino. Nave Rossetti, con base operativa alla Svezia, è impiegata dalla Marina Militare per attività di supporto tecnico sperimentale, svolgendo contestualmente compiti dedicati all'addestramento degli allievi dell'Accademia Navale di Livorno. Erano queste le notizie della città.

0: Cari amici, siamo arrivati in zona Unforgettable, 11:58 del mattino. Ritroviamo un bel numero uno del passato. Abbiamo scelto per voi la canzone di Billy Ocean, si chiama Get Out of My Dreams.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Radio PCS, amici, con Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Abbiamo anche un ospite con noi questa mattina, abbiamo appena parlato di informazione locale. Aggiungiamo un appendice per parlarvi di un appuntamento che si svolgerà venerdì prossimo ed è, credo, anche una prima volta in assoluto, diciamo, in località Isola Verde. C'è la festa del villeggiante. Per parlarne con noi abbiamo Matteo Penzo, in rappresentanza in questo caso dell'assessorato alle attività produttive, perché da lì nasce questa idea. Matteo, intanto buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, prima festa del villeggiante, che è una cosa che sa un po' quel gusto vintage delle vacanze di un tempo, no? Ed è una tradizione che un tempo forse esisteva anche in città, poi è stata completamente persa. Quest'anno avete avuto il desiderio di rimettere in moto e di coinvolgere Isola Verde. Ci racconti come nasce questo progetto?
1: Allora, io mi ricordo quando ero piccolino la festa del villeggiante, era una festa che nasceva i primi di giugno per dare il benvenuto a tutti, okay, i foresti, no?
0: Come si diceva allora.
1: Che venivano nella nostra località turistica di Sottomarina, e poi si dava il finale, era con i fuochi d'artificio, come tuttora è, del 14 di agosto. Con un gruppo di persone, non solo del comitato, ma di tante persone del territorio della frazione di Calino e di Isola Verde, mi hanno detto: ma scusi assessore, ma perché non facciamo un qualcosa anche da noi? Allora ci siamo un po' prodigati per cercare di coinvolgere un territorio che, è la verità, insomma, tante volte è un po' dimenticato da parte di tutte le amministrazioni che negli anni si sono succedute nel tempo. E quindi abbiamo deciso di fare questa festa del villeggiante. Cosa sarà questa festa del villeggiante, Gianni? Intanto abbiamo cercato di coinvolgere tutta la frazione, quindi i nostri concittadini della frazione, cominciando dalle catechiste, dalle associazioni di categoria, dalle associazioni commercianti che sono in loco, dalla parrocchia, dalle catechiste, dalle mamme, e abbiamo coinvolto un po' tutta la frazione e anche coloro che magari non fanno parte attivamente, insomma, di quelle che sono le attività all'interno della frazione, della parrocchia. Quindi cerchiamo di coinvolgere un po' tutta la frazione. L'abbiamo chiamata la festa del villeggiante perché, sebbene non pare, a Isola Verde ci sono un sacco di turisti, perché è una ottima località turistica con degli stabilimenti balneari
0: d'eccellenza,
1: e quindi abbiamo deciso di farla proprio lì. La facciamo vicinissimo al Caffè del Mare, in uno spazio privato gentilmente dato in uso per la serata. Sarà esclusivamente venerdì 7 agosto. E cosa succederà, Gianni? Succederà che faremo degustare prodotti tipici locali, quindi siamo tornati a una sagra antica, quindi ci saranno esclusivamente le sarde, che è un nostro prodotto tipico, certo, locale, e ci sarà il radicchio. Quindi degustazioni di prodotti tipici locali, sia ittici sia agricoli. Quindi abbiamo fatto questo passaggio enorme, ringraziamo la Fondazione della Pesca, tanti amici, il consorzio del radicchio IGP, tanti amici che hanno voluto essere al nostro fianco per supportarci in questo evento che secondo noi sarà un successo. Ci saranno gli amici di Andrea del Latin Style, quindi
0: come no, che salutiamo.
1: Saranno allietati da una forza travolgente di Andrea, con il suo carisma,
0: sì,
1: con la sua grande
0: fa ballare anche le sedie, Andrea.
1: Avremo i mercatini sia di Confesercenti e sia di Ascom, sempre, okay, in quel territorio. Quindi sarà una serata che inizierà alle 19 e finirà a mezzanotte. Tutto questo quanto costerà? Niente, sarà gratuito. Quindi proprio una degustazione, che qualcuno non si aspetti di venire a fare grandi cene,
0: è una degustazione,
1: una degustazione,
0: certo,
1: di nostri prodotti tipici. È un qualcosa per far sentire alla frazione che l'amministrazione è vicina, che l'amministrazione c'è. Con l'assessorato, che io mi onoro oggi, l'attività produttiva, abbiamo deciso di mettere in campo queste sinergie insieme a tutte le categorie e soprattutto insieme ai cittadini. E sono stati in questi giorni, spesso, come tu puoi ben capire, a Isola Verde. Ci andrò anche oggi, domani, per verificare che il tutto sia,
0: che la macchina sia perfetta,
1: sia al meglio. E vedo una grande disponibilità, un grande suspense, anche perché, mm-hmm, tutti si aspettano un qualcosa che non è mai stato fatto, e quindi un aspetto positivo. Quindi invitiamo tutti, Gianni, venerdì 7
0: anche da
1: agosto.
0: Chioggia Sottomarina, non è che...
1: Sì, non è mica vietato, però noi, questa è la festa del villeggiante di Isola Verde, okay, ci aspettiamo che tutti i nostri concittadini di Calino e Isola Verde, che non partecipano mai attivamente a tutte quelle attività che si fanno, vengano e dicano quelle che sono le loro peculiarità, i loro dubbi, i loro anche suggerimenti. Sai, quando si fa una cosa nuova ci sono sempre qualcosa, c'è sempre qualcosa da imparare.
0: Certo.
1: E quindi noi siamo a disposizione, è la prima, ma vi garantisco che non sarà l'ultima, e magari con il Comitato Cittadino di Calino e con qualche volontario si potrebbe anche pensare a qualcosa di più definitivo o anche qualcosa di più allettante, magari più in grande. Quindi l'amministrazione c'è, le attività produttive con il mio referato c'è, la giunta, che ringrazio di aver approvato questa mia proposta, c'è in maniera unitaria e compatta, e quindi noi ci siamo come amministrazione. Vi aspettiamo quindi tutto il giorno 7 agosto, quindi venerdì, dalle 19 alle 24 in via Nazioni Unite a Isola Verde.
0: Amici, non mancate, è un primo episodio, ma speriamo sia l'inizio di un'attenzione anche in più, magari per Isola Verde, che spesso e volentieri rivendica un po' di attenzione. Credo che sia molto bello che tu hai raccolto e intercettato questo tipo di segnalazione. Grazie a Matteo Penzo, assessorato alle attività produttive in questo caso, insomma, quantomeno, e buona estate anche a Isola Verde, che è un altro dei comparti turistici, insomma, della nostra città. Matteo, alla prossima.
1: Grazie a te Gianni, grazie a tutti, buona giornata.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i

0: Brondolo di Chioggia, telefono 041 49 14 00.
1: Scegli i condizionatori di Zambonin, scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facidampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best.

0: Bella musica di BCS con Shiver, Natalie Imbruglia, e prima ancora c'era un altro bel successo del passato, solo musica degli anni 2000 nella nostra sequenza di Simply the Best. Mezzogiorno e 40, tra non molto affronteremo anche il tema notizie sportive, quindi vi racconteremo i fatti più importanti dello sport. Intanto grazie a Carrozzeria Biasione, in particolare Roberto Gomme, i nostri partner di Simply the Best. Se state pianificando un viaggio, fate riferimento a Roberto Gomme, un bel check-up completo, così viaggerete belli, tranquilli e rilassati. Mezzogiorno e 41, ci risentiamo tra pochissimo.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Tomato

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
3: Sport News.
2: Le notizie più importanti della giornata sportiva.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: 8:38, abbiamo le notizie dello sport, vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova.
1: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
1: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
4: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati nella mattinata di martedì 4 agosto a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, il feretro della leggenda rossonera arrivata poco prima delle 11 fuori dalla Basilicata di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione ad accoglierlo, migliaia di tifosi che hanno cantato, tanti cori da C'è solo un capitano a sei sempre Franco Baresi. Da segnalare la presenza anche di Beppe Sala, il sindaco di Milano, e poi delle maggiori cariche dello sport. E domani tra l'altro ci sarà l'amichevole tra Inter e Milan a Perth nel segno proprio di Franco Baresi. Martedì l'ultimo saluto e mercoledì il Milan sfiderà proprio l'Inter nel primo derby stagionale, seppure amichevole. Si giocherà a Perth in Australia, gli obblighi logistici della tournée non permettono alla prima squadra di essere presente al funerale dell'ex capitano. Diventerà un momento per ricordarlo però in campo in questa giornata particolare, proprio come una sorta di ideale lutto e ricordo per il grande Franco Baresi. Parliamo adesso invece di calciomercato, parlando di nuove trattative. Juventus serve incassare, Nico Gonzalez sul mercato, Inter e Roma ci pensano, anche Bremer e Conceição sono in stand by. Per quanto riguarda il Milan, invece il Leao potrebbe rimanere, la Turchia non lo convince e sembra che ci siano i colloqui con il nuovo allenatore, con la voglia di rimanere ancora in rossonero. Chiudiamo con il Napoli invece, mosse azzurre, Mastantuono si allontana dalla Fiorentina, il Napoli ci prova, vado in Italia, avrebbe confidato qualche giorno fa Mastantuono al tecnico del Real Madrid José Mourinho. L'argentino cresciuto nel River Plate era destinato alla Fiorentina, ma adesso sembra essersi frapposto alla trattativa il Napoli, che potrebbe avere il vantaggio di giocare la Champions. Erano queste le notizie dello sport.
5: Radio BCS. Unforgettable.
6: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
5: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Era l'ultima per oggi, con questa canzone noi ci salutiamo, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di BCS, vi aspetto come sempre domani mattina dalle 9, grazie anche a Gioielleria Ballarin, vi segnalo la bellezza dei gioielli Comete e da Ballarin trovate anche una novità tutta da scoprire per quanto riguarda i gioielli Comete e in particolare c'è questa nuova collezione, sono praticamente delle collane, dei bracciali in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, sono coloratissimi, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, sono tutti da scoprire. Viale Padova Sottomarina, noi ci risentiamo domani, ciao a tutti!
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni. Baby.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole, per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scorda, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo,
4: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
0: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la

0: primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Il 9 settembre del 1998 muore a Milano Lucio Battisti, considerato una delle massime personalità nella storia della musica leggera italiana. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. La sua produzione ha rappresentato una svolta decisiva nel pop e nel rock italiani. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha personalizzato e innovato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica.
1: We love 90. We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
11: 10 anni della nostra storia.
12: We love 90.
13: Il 23 agosto del 1991 in Italia viene approvata la legge Mammì sull'emittenza televisiva. È stata la prima legge organica di sistema che l'ordinamento italiano abbia avuto in materia radio televisiva.
12: We love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ricette Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci.

0: 60 anni.
1: Finalmente ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Otto Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
7: rivisitate in chiave moderna.
8: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

a queste 27 città ci siamo anche noi, naturalmente la provincia di Venezia. Temperatura dell'asfalto che sfiori i 63 gradi, mamma mia. L'anticiclone subtropicale africano non lascerà l'Italia prima di venerdì, allerta maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. E per quanto riguarda questo caldo, questa siccità, c'è il consorzio che sta valutando delle restrizioni. Ne parleremo magari dopo. Buon pomeriggio innanzitutto, ancora una volta, Monica Laurenti fino alle 16, Radio BCS. Vi ricordo che c'è un'app a vostra completa disposizione, se ancora non l'avete scaricata sul vostro smartphone fatelo, così ci potete portare con voi quando volete, dove volete. Quindi ve la potete scaricare sulla sistema iOS e Android, quindi l'app di Radio BCS. Cliccate naturalmente sul vostro iPhone oppure sul vostro, che ne so, Samsung, che tiene un sistema diverso di iOS, e ci trovate. Numero WhatsApp 338 26 62 777. Vi ricordo 1 2 3, la musica la scegliete, tre canzoni anche oggi del vostro artista preferito, che ci potete segnalare subito anche da questo, anzi da questo momento se volete, oppure più avanti, vedete un po' voi. Magari non so, ci chiamate e lo spazio

con la pesce Salmo. Sotto i raggi del sole. No, a quest'ora anche no, eh. Più tardi magari qualcosina. Shawn Mendes.

di ritmo con la bella Talk to You di Nanotor. Cosa state facendo in quest'ora del pomeriggio? Un po' di relax però non fa mai male. Una pennichella, guarda.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
16: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
15: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda Sottomarina Music Festival, presso Marina Beach Life.
16: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
15: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Only Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
17: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21, ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
15: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: i fulmi, fulminacci.
1: Maledetto me.
0: Bene, allora siamo arrivati a Simply the Best, come ogni giorno a quest'ora, e non solo, non solo, perché ogni mezz'ora ci sono due canzoni, 80-90-2000, con Carrozzeria Biasion, che naturalmente vi ricorda, in caso di incidente non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore, che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Naturalmente nessuno vi può obbligare. Ve lo ricordiamo ogni giorno, siate liberi di scegliere il vostro carrozziere, con Biasion non avrete nessun tipo di problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Ricordiamo, Carrozzeria Biasion è anche gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale. Per quanto riguarda il soccorso stradale, vi ricordo, quando insomma quando ne avete bisogno, contattate Biasion, vi viene a recuperare, e se poi deciderete di lasciare l'auto a riparare da Biasion, il servizio carro attrezzi non lo pagherete, per voi è gratuito. Carrozzeria Biasion, dove il cliente è sempre la priorità, si trova in via Padre Emilio Venturini 274 a Brondolo di Chioggia. Anni 2000 con Adele, Skyfall, subito dopo Nelly Furtado con Turn Off the Light.
2: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tuffati nella Milano Experience.
8: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
9: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
8: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
9: Viale Trieste, Sottomarina.
8: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
10: Milano Wine Bar.
11: Rooftop. Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.

prima, come accennavo, manca mezzo metro d'acqua e il consorzio valuta delle restrizioni, quindi bisogna stare attenti nell'usare l'acqua. È l'emergenza idrica che entra nella fase più delicata e il consorzio di bonifica Bacchiglione avverte che senza un cambio di scenario saranno inevitabili misure più restrittive per salvare la stagione in rigua. In tutto il comprensorio la disponibilità d'acqua ha raggiunto livelli critici con ripercussioni dirette sul mondo agricolo e sulla gestione dei corsi d'acqua cittadini. Il monitoraggio dei livelli idrometrici conferma un trend negativo rispetto alla media stagionale. Manca circa mezzo metro d'acqua nei principali fiumi, tra cui il consorzio deriva, una carenza che, pur mantenendosi su valori stabili, sta mettendo sotto pressione la rete irrigua. A garantire

canali del centro storico di Padova, dove la presenza d'acqua è essenziale per evitare criticità igienico-sanitarie come quelle registrate nell'estate 2022. I tecnici seguono costantemente l'evoluzione dei livelli in coordinamento con Regione Veneto, Genio Civile e gli enti territoriali. Quindi praticamente il presidente del consorzio Silvano Bugno parla di una fase decisiva. Siamo in un momento cruciale soprattutto per l'agricoltura, che oggi richiede la massima disponibilità d'acqua. Per le colture seminate o in procinto di essere trapiantate, il nuovo innalzamento delle temperature complica ulteriormente la gestione della risorsa. Quindi le criticità maggiori si registrano nel veneziano, dove i livelli del Naviglio Brenta risultano particolarmente bassi. L'informazione sulla disponibilità in rigua del sito istituzionale, dove vengono aggiornati i dati in tempo reale. Siamo in emergenza, l'acqua va usata in modo razionale e consapevole. Se il quadro dovesse peggiorare, saremo costretti ad adottare misure più stringenti per garantire il servizio e concludere la stagione in rigua. Questo è quello che ha detto il presidente del consorzio Silvano Bugno. C'è carenza di acqua, manca mezzo metro d'acqua e appunto il consorzio sta pensando a delle restrizioni, chiede ai cittadini un uso razionale delle risorse, il presidente Silvano Bugno. Fa

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: con Unforgettable e Gioielleria Ballarin, la vostra estate bella colorata con i gioielli di Gioielleria Ballarin, collane, bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor per tutti i gusti. Oppure potete scegliere la linea Io e Te. Ci sono dei gioielli con possono essere eleganti oppure semplici. Scegliete naturalmente quello che vi piace di più, perle, pietre dure e cristalli. Questo e tanto altro ancora da Gioielleria Ballarina, Viale Padova, Sottomarina. Ora esatta, buon pomeriggio, 15 in questo istante.
1: Domanda, dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

guardando il video in questo momento, naturalmente sulla web, di un Caigo, sarebbe Caligo, Caigo in dialetto, nebbia, in poche

visto questa mattina a Venezia e in una larga parte del Veneto centrale e orientale. Ha creato appunto questa umidità, una nebbia piuttosto fitta che accompagnava il caldo soffocante, un fenomeno raro ma che era previsto dai meteorologi, con una temperatura

bella da cartolina, che però non ha compromesso la viabilità e che ha accompagnato una giornata in cui il disagio fisico è molto intenso. Ecco, guardavo proprio il video di questa, diciamo, nebbia in laguna dovuta proprio all'alto tasso. Dio mio.

0: Mike. E ancora poche bici disponibili, attenzione, poche per quanto riguarda questa super offerta, naturalmente che ha avuto un grande successo. Il mese di luglio è passato e continua fino alla fine di agosto, fino naturalmente a quando ci sono queste bici disponibili ad un prezzo veramente eccezionale. Super sconto del 30% su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike ad adulti e bambini. Super sconto, ripeto, del 30%, solo poche bici disponibili. Approfittatene dell'offerta solo da Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 Sottomarina. Morning Dib, la nuova di Beyoncé.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now. Out Now. Out Now.

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Leggevo della Venice Marathon che sarà ad ottobre, precisamente il 25 di ottobre a Venezia, ed è già sold out praticamente. Ci sono già 23.000 iscritti, il 50% sono stranieri. Tre mesi prima dell'evento è stato raggiunto il tetto massimo di atleti per la Venice Marathon del 25 di ottobre. Praticamente sono chiuse tutte le iscrizioni, pensate un po'. E naturalmente si festeggia un sold out generalizzato in tutte le distanze previste, ovvero maratona, mezza maratona e 10 chilometri. Gli iscritti complessivi hanno già raggiunto 23.000, di cui 10.000 solo nella gara regina, record assoluto legato all'ampliamento dei massimi previsti, mentre sono 6.000 quelli della distanza intermedia. La 21K inserita solo dal 2022, 7.000 quelli nella 10 chilometri, 2.900 francesi, 1.800 britannici, frutto delle campagne di comunicazione. Quindi oltre il 50% degli iscritti è costituito da persone provenienti da altri paesi, quindi già sold out, sono già chiuse tutte le iscrizioni. Per quanto riguarda la Venice Marathon, che ripeto si terrà domenica 25 di ottobre a Venezia, la 40esima maratona di Venezia, che ogni anno riscuote veramente un grande successo. Andiamo avanti, Simply the Best anni 80, Twins Face to Face, subito dopo I Wish It Were Rain Down di Phil Collins.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tuffati nella Milano Experience.
11: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
12: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
11: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
12: Viale Trieste, Sottomarina.
11: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
13: Milano Wine Bar.
14: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
15: Tomato by Clodia,

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Flamenco Paranoia, alle 15:48 minuti, arrivati a 1-2-3 la musica la scegli te. Oggi ci manda un messaggio Raffaele, ci richiede, è la prima volta che ci viene richiesto, guarda un po', c'è sempre una prima volta nella vita, e ci viene richiesto Manu Chao di Me Gustas Tu. È nato a Parigi il 21 giugno del 61, a 65 anni, e praticamente fece il suo esordio musicale all'interno del panorama alternativo parigino con le band Hot Pants e Los Carayos, in esibizioni underground gratuite nelle periferie. Poi nel 1987 Chao e il fratello, il loro cugino, fondano la band Mano Negra. Poi Manu assume lo pseudonimo di Oscar Tramor e poi da lì, insomma, inizia la carriera di Manu Chao, che canta in spagnolo, galiziano, francese, arabo, portoghese, italiano, e inizia, insomma, la sua carriera in Italia. All'apice del successo è stato anche ospitato nella trasmissione di Adriano Celentano tanti tanti anni fa, nel 1999. Vabbè, insomma, Manu Chao, vediamo un attimo cosa ci richiede Raffaele. Tre canzoni famose: la prima è Clandestino del 1998, la seconda è Bongo Bong, sempre del 1998, e poi naturalmente chiudiamo con la canzone più famosa di Manu Chao del 2001, che è Me Gustas Tu. Oggi con noi in 1-2-3 la musica la scegli te.

0: gustas tu questa, Radio naturalmente? Europa. Eccola qui. Le 5 della mañana, ecco la canzone più famosa di Manu Chao, assolutamente. Raffaele ce l'ha richiesta, non poteva assolutamente mancare. Me gustas tu, Manu Chao, quindi oggi con noi in 1, 2, 3, la musica la scegli te, con Clandestino, Bongo Bong e Me gustas tu. Ciao Raffaele, buon pomeriggio. C'è Unforgettable con Gary Lowe.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325. Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: con un sacco di nuove finiture in tendenza. Poi vi ricordiamo naturalmente i portoncini blindati con la detrazione del 50% per mettere in sicurezza la vostra casa. Vi aspettano per un preventivo gratuito in strada Madonna Marina Sottomarina. Io vi aspetto domani a partire dalle 14 come sempre. Da Monica Laurenti è tutto, buon pomeriggio, a domani 16:04.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facci d'ampres, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

80-90 e poi ci sono tutte le canzoni nuove di questa calda, caldissima estate 2026. No, forse non dovremmo sottolineare questa cosa perché uno sente ancora più caldo. In realtà ho visto che nei prossimi giorni, non qui, però in altre zone intorno a noi ci sono un po' di temporali. Di solito quando succede così poi ci rinfreschiamo un po' anche noi, quindi speriamo. Dopo, a proposito del caldo, vi racconto una cosa, le mie ultime avventure.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Spicy,
7: scegli sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
4: La riviera adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
5: Gran Sostanco, Eden Beach.
4: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
5: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
4: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
5: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Gran Sostanco, mi piace.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327 332 4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: No.
1: Ci va di cantarla. Lo sai che io non ho nemmeno lo spot qua. Non lo trovo. Però posso parlarvi tranquillamente di Roberto
0: Gomme.
1: Gomme Chioggia. Posso dirvi che noi portiamo lì l'auto alle gomme a cambiare, a tutti i tipi di gomme che volete voi, le gomme anche da masticare, se volete. Quelle no. Le gomme Vigorsol? Da masticare. Vigorsol. Le mastichi un pochino. No, questo è un momento, ragazzi, di fare molta attenzione con queste calure. Se dovete mettervi in macchina e fare tanti chilometri, conviene avere le gomme a posto, quindi le gomme estive, l'abbiamo già detto, da novembre avete le gomme invernali, ma questo ne parleremo. Un controllo della vettura è opportuno, come per esempio un controllo delle gomme e anche la ricarica dell'aria condizionata. Poi ci sono tantissime opportunità anche di risparmiare con occasioni che non sono solamente mensili, sono anche settimanali. Quindi andate a trovare Roberto Gomme Chioggia, che si trova all'interno di Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Roberto Gomme Chioggia, semplicemente il migliore.
0: E grazie a Roberto Gomme. Sì, partiamo con l'appuntamento con Simply the Best, dedicato agli anni 90, tutte e due le canzoni del 1999. Sentiremo Jerry Halliwell con Mi Chico Latino ed Enrique Iglesias con Rhythm Divine.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
0: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
0: Prenota online su centroastoria.it. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: giusto Paolo?
1: Sì, io sto cercando le notizie che il nostro inviato dal divano ci ha.
0: Sì. dal computer ci ha appena
1: mandato, e devo dire che non riesco a trovare niente, lo sai, proprio zero. Bene. No, intanto vorrei cominciare con la notizia che arriva da Milano, insomma, quel funerale di Franco Baresi, tantissima gente, insomma, una cosa meravigliosa. E meravigliosa nel senso la vicinanza a Franco Baresi.
0: Però a volte anche gli addì possono essere meravigliosi.
1: Sono bellissimi, cioè l'accompagnare così una persona, accompagnarla nel tragitto che va verso il suo riposo eterno, devo dire che, ma anche la gente, lo tifo da stadio,
0: si hanno fatto i cori,
1: una cosa bellissima, mi ha molto toccato, veramente molto toccato. Mentre c'è notizia che arriva da Parigi, nella nuoto 10 km donne, la Taddeucci è regina d'Europa e terza alla Caponi, quindi mancava questo, lei che ha nuotato nella Senna, pensa che storia, con le mancava questa, quindi Ginevra Taddeucci, dopo l'argento mondiale conquistato l'anno fa, quindi aveva questo sogno di averla 10 km di nuoto nella Senna, che comunque si è dimostrato essere un fiume anche abbastanza pericoloso, sia per l'acqua e anche per i cosiddetti, come si chiamano, non mi viene
0: sì,
1: la parola,
0: ho capito, dai, sì, le correnti.
1: Esatto, che tendono a portare giù, e quindi lei ce l'ha fatta con uno sprint pazzesco che ha lasciato gli altri indietro, quindi complimenti a questa poliziotta fiorentina che è andata in Francia a zittire i francesi, così ci piace quando zittire
0: bello.
1: I francesi, quindi che questa bello, è una buona cosa. Poi parliamo anche di Chioggia, se ti va.
0: Abbiamo tutto il pomeriggio, ne parleremo moltissimo. Adesso certo ci sono un sacco di persone che ci stanno ascoltando dalla spiaggia e che faranno il bagno in acque sicuramente più tranquille della Senna. Ieri ad esempio sono andata di mattina al mare, c'era un'acqua meravigliosa.
1: Ah, perché non sei rimasta là?
0: Ma io volentieri, veramente, a dormire magari no, però infatti stamattina ci pensavo, ieri mattina che bella mattinata al mare.
1: Che bello. La riceve come una sirena al mare.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Ti sei disintossicato o no? Non ancora, io non la potevo sopportare all'epoca perché era proprio un tormentone, invece adesso mi piaciucchia.
1: Beh, l'età sai che avanza.
0: E che c'entra? Io sono sicura che a tanti piacciono. Sono sicura che gli avventura sono piaciuti a tanti.
1: Moltissimo.
0: Sì, fateci sapere.
1: Un attimo che respiro profondamente, prendo fiato.
0: Esagerato.
1: Eccoci qua. Estate sinonimo di colore da gioielliere e ballerine. Cinzia, sinonimo di colore, sono tanti i colori che trovate abbinati alle bellissime collane e bracciali firmati come te gioielli in argento e pietre naturale a partire da 68 euro. C'è anche la linea Io e Te, è difficile scegliere tra la varietà di modelli, dalle perle, pietre dure, cristalli, dalle più semplici alle più eleganti, e lì trovate la vostra preferita. Andate a sbirciare poi nel profilo Instagram Gioielli Ballarin per restare sintonizzati su tutti i colori dell'estate 2026. Gioielleria Ballarin si trova in Viale Padova a Sottomarina.
0: Siamo troppo puntuali, le 17 in questo momento.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sulle

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
14: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
16: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
15: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda, Sottomarina Music Festival, presso Marina Beach Life.
16: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
15: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zero Lig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
17: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
15: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
16: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
15: E che ci mettono in coppa a pizza?
16: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
15: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
16: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
15: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
16: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
18: Una città. Chioggia. Una radio.
19: BCS.
18: Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: avevamo detto che avremmo parlato di Chioggia, c'è una notizia molto importante. Infatti nella nostra città parte la campagna del Centro Antiviolenza Civico Donna. Praticamente in 9 panifici ci saranno dei sacchetti dove verrà consegnato il pane con un bellissimo messaggio, ovvero: per molte donne la violenza è pane quotidiano, se hai bisogno di aiuto chiama il centro antiviolenza, ma soprattutto c'è il numero, perché poi tante volte uno non sa veramente cosa fare, invece qui carta canta, diciamo.
1: Allora, questa iniziativa è stata realizzata con i comuni di Chioggia, Cavarzara e Cona e finalizzata dalla Regione del Veneto nell'ambito della campagna Sicura Rete Regionale del Veneto per il sostegno alle donne. Una piccola goccia in un mare, devo dire anche una bella gocciolona grande, insomma, per sensibilizzare l'opinione pubblica bisogna fare anche questo.
0: Sì, sì, anche perché poi hai il numero di telefono. Qualche tempo fa si parlava tantissimo del segno che si faceva con le mani,
1: sì, le quattro dita chiuse sul palmo interno.
0: Ecco, anche quello tanti non lo sapevano che fosse un segno per richiedere aiuto, e quindi hanno fatto una specie di campagna pubblicitaria anche in questo senso. Ecco, bisogna parlarne tutto questo.
1: Ecco, magari visto che il numero è il 351 49 28 413, segnatevelo sul numero, non vi costa niente. 351 49 28 413, centro antiviolenza. Se vi capita magari di avere un vicino di casa, una vicina di casa, qualcuno che conoscete che ha qualche problema, magari ne parlate, tutto può essere utile, sempre, insomma.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

ritorno di Peggy Goo, che bello! A me piace moltissimo la musica di Peggy Goo, questa è la nuova, la stiamo sentendo grazie all'appuntamento con Out Now, come al solito, in collaborazione con Planet Bike. Sapete che per tutto agosto su tantissime bici muscolari da passeggio e sulla mountain bike da adulti e bambini c'è uno sconto del 30%. Adesso però le bici sono diventate poche perché sono andate a ruba, quindi se vi interessa questa offerta e non può non interessarvi uno sconto del 30%, sbrigatevi e andate a dare un'occhiata da Planet Bike, che vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora, chiaramente in questo periodo si parla tanto anche di vacanze, tante persone che naturalmente prenotano da casa online le vacanze, perché ormai si fa così, ormai da veramente tantissimi anni.
1: Fai sembra, da te, no?
0: Sì, sembra che sia una cosa sicura, invece ogni tanto qualcuno c'ha la bella ammazzata. Pensate che c'è stata una maxi truffa online che ha colpito veramente tanti turisti che volevano passare dei giorni a Cesenatico per le vacanze estive. Circa 90 famiglie, pensate, hanno prenotato in due strutture che poi alla fine proprio non ci sono, non esistono. Questi sono andati a Cesenatico e invece lì c'era un'agenzia assicurativa invece dell'hotel. Guarda che è una bella mazzata.
1: È una bella mazzata, sono 90 famiglie. Però c'è una cosa da dire, Cinzia. Hanno sbagliato chiaramente queste 90 famiglie, ma hanno sbagliato una piccola cosa. Quando tu vai a vedere le foto del posto dove sei andata ad acquistare, quindi le camere interne, esterne, io guardo sempre l'esterno, com'è l'esterno. In più, se c'è l'indirizzo, in questo caso era una via, sì, in queste strutture tra via Giovanni Pascoli e viale Leonardo da Vinci a Cesenatico, con Google Earth vai a vedere in queste vie e vedi se c'è un residence, vedi se c'è scritto al 2/A, civico 2/A. Se non c'è niente, non lo fai, non lo prendi, e invece sei fidato, via. Ma io di solito vado proprio a vedere se esiste oppure no.
0: Vabbè, bella dritta questa.
1: La dritta, andate a vedere con Google, andate a vedere se il 2/A in queste volte, e vedete che c'è un negozio, magari chiamate quel negozio e dite: ho visto il vostro nome, esiste lì? No, sì, non esiste.
0: Sì,
1: allora
0: soprattutto
1: voi
0: se proprio non sei della zona e non,
1: esatto,
0: hai idea.
1: Cesenatico puoi chiamare, se sono due residence così incredibili con la piscina, li conosceranno, ti informi un pochino. Però i furboni li mettono nelle piattaforme, quelli importanti, Booking eccetera, perché non vanno a controllare le piattaforme,
0: non controllano,
1: vedono se hai pagato,
0: devi controllare
1: devono controllare se hai pagato la retta per starci dentro. Poi in base alle recensioni ti tengono o non ti tengono, ma intanto per una stagione, se freghi 90 famiglie che ti danno a testa 1.000 euro,
0: caspita,
1: di caparra,
0: poi te ne vai già,
1: ti fai 90.000 euro all'anno. Poi magari l'anno dopo metterò un'altra, e l'altra ancora, un'altra ancora.
0: Sì, sì. No, l'unica è fare verifiche di questo genere, perché ad esempio io leggo tutte le recensioni, ma anche quelle possono essere assolutamente fasulle, per cui figurati.
1: Cioè, chiedono in Giappone, in Cina,
0: non si possono proprio...
1: in India di farli, mettono i testi e te li mandano, insomma, questo sì. Però dispiace, perché magari, sai, la caparra magari non 1.000 euro, magari sono 300 euro, però sempre 30 euro ti prendi da casa
0: soldi,
1: con l'intelligenza artificiale.
0: Arrivi lì e non trovi nulla, è una mazzata incredibile.
1: Ma anche perché, ragazzi, con l'intelligenza artificiale si fanno delle cose, ogni tanto ne parliamo, che non riesce a capire se è la verità oppure no. Delle volte io guardo, dico: ma è vero oppure no? È una finta? Cioè, sono cose pazzesche, veramente pazzesche.
0: Mamma mia, anche pazzesche. Qui non si può tornare indietro. Quando si prenotavano le vacanze,
1: mamma
0: addirittura
1: mia,
0: a volte
1: chiamare.
0: Chiamavi ed era bellissimo, andavi all'agenzia viaggi, oppure tante volte anche si andava a fare un giro, se non era troppo lontano, sul posto, e guardavi l'hotel che ti piaceva, lo prenotavi poi per la stagione,
1: esatto,
0: successiva. Era bellissimo.
1: Oppure
0: torniamo indietro.
1: La cosa migliore è andare in un'agenzia viaggi e prenotare. Magari spendete un pelo in più, perché spendete magari un pelo in più perché la gente lavorerà per voi, ma avete la sicurezza che l'assicurazione comunque vi risponde, e se va nei guai qualcuno ci va l'agenzia.
0: Ma lì si va sul sicuro, chiaramente loro conoscono le strutture dove ti mandano.
1: Io dai due canzoni da ascoltare degli anni 2000, LP con Lost New, e poi Chase the Sun di Planet Funk.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

ormai quelli del meteo lo fanno tutti i giorni. Allora, parliamo di meteo, no, in realtà non per questo, ma perché c'è un articolo molto interessante della Protezione Civile che parla praticamente della temperatura percepita oggi, non di quella che c'è effettivamente, ma di quella che percepiamo, perché c'è una differenza tra la temperatura effettiva e poi quella percepita, dipende da che ne so, se c'è vento, se non ce n'è, insomma, da mille cose, dall'umidità, dai gradi d'umidità, eccetera eccetera. Allora, pare che la percepita qui a Chioggia sia, penso, nel momento più caldo, alle 12, esatto, a mezzogiorno, quindi nel momento più caldo, di 45,6 gradi. Ma veramente? Così tanto? Probabile, per carità, probabile, anche perché da un paio di giorni non c'è tantissimo vento, venticello, non. Ci sono momenti in cui non si muove una foglia, come si dice. Però questa cosa mi ha fatto venire in mente un'altra considerazione, cioè il fatto che poi in linea generale c'è quella effettiva temperatura e quella percepita, ma poi c'è quella individualmente percepita. Ognuno di noi la percepisce in una maniera diversa, c'è poco da fare, c'è chi soffre tantissimo il caldo. In linea generale poi cambia anche da momento a momento, dal momento proprio della vita, no? Ci sono momenti in cui lo soffri ancora di più per mille motivi. Ad esempio, ieri stavo raccontando a Paolo, prima, che sono andata in spiaggia qualche ora con un'amica, e lei, che praticamente se c'erano, che ne so, 35 gradi, lei percepì 55, perché continuava a dire: oddio, non ce la faccio più, che caldo, e sudava come una pazza. E io invece ad un certo punto ho detto: vabbè, io vado un po' al sole. Mi ha guardato e mi ha detto: sei pazza. E io sono stata lì 2 ore sotto il sole come una lucertola, avevo caldo però ero tranquilla, lei invece all'ombra stava morendo di caldo. Quindi vedi che dipende poi anche la percepita, ognuno di noi insomma la percepisce in maniera diversa. Come la percepite voi?

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Chic del 1978 con I Want Your Love, meravigliosa. Brividi, brividi, altro che caldo, altro che temperatura alta percepita. Ascoltiamo canzoni che ci fanno venire i brividi, così almeno siamo al fresco. Appuntamento questo con Unforgettable, grazie a Falegnameria Padoan e Stile Design. Ricordiamo Stile Design, che è lo showroom che trovate proprio all'interno della falegnameria. Lì potete vedere tutte le novità, tipo quelle delle zanzariere, anche colorate per abbinarle ai vostri infissi e di tanti tipi, quindi andate a vedere, fatevi fare un preventivo che è sempre gratuito. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina. 18 e 2 minuti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
4: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
5: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
4: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
5: Viale Trieste, Sottomarina.
4: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
6: Milano Wine Bar.
7: Il modo migliore di respirare.
8: Il modo migliore di climatizzare.
7: La silenziosità assoluta.
8: I consumi ridotti fino al 70%.
7: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
8: I migliori sul mercato.
7: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
8: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00.
7: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Maia con Bossa Nostra e adesso naturalmente la nostra canzoncina per gli auguri, visto che abbiamo la nostra festeggiata di oggi. Arianna, ciao!
1: Sì, ciao, ciao, grazie, buona giornata, grazie della telefonata, degli auguri.
0: Ma grazie a te. Allora, innanzitutto una curiosità, Arianna.
1: Sì,
0: Arianna
1: sì.
0: Con una N sola, come mai?
1: Sì,
0: come
1: sì.
0: Mai?
1: È stato uno sbaglio anagrafico.
0: Immaginavo.
1: È così, dai.
0: È così.
1: Va bene. Sono l'unica, forse.
0: Almeno, infatti, puoi dire solo io ci sono con una N sola.
1: Magari mi scambiano, magari per una spagnola, che ne
0: esatto.
1: So.
0: Olè, Arianna, olè.
1: Olè, olè.
0: Ma praticamente tu, quando di solito ti presenti, no?
1: Sì.
0: Puntualizzi, magari tutti diranno Arianna e tu dirai, cioè lo dici con una N sola, oppure hai perso la pazienza e chi se ne frega, chiamatemi con.
1: Solo se riguarda qualche documento, sai,
0: quello sì,
1: però
0: bisogna
1: per il resto, insomma,
0: per il resto
1: così.
0: Amen, ti chiamano Arianna, sì. Con due N,
1: sì, che dicono quello che vogliono,
0: esatto, ci credo. A un certo punto uno dice ma sì,
1: beh, sì,
0: non posso continuare a dire con due N, con
1: no,
0: un N solo.
1: No
0: allora com'è che festeggi, sì. Raccontaci.
1: Niente, sono qua rilassata a letto con l'aria condizionata, che ho finito il lavoro alle 3:30.
0: Ah,
1: e basta.
0: Ti stai rilassando, giustamente.
1: Sì, basta, dopo una cena normalissima e dopo si vedrà.
0: Arianna, che lavoro fai?
1: Lavoro

0: Meno forse degli altri anni, perché ci sono dei, con questo caldo ci sono dei pomeriggi che mancano gli stranieri.
1: Sì, perché fa troppo caldo, dici?
0: L'anno scorso, anche due anni fa, c'erano un po' di più stranieri, anche il venerdì, sabato, che noi facciamo mezzogiorno e sera. Ce ne sono un po' meno. Ecco. Per esempio, ieri non abbiamo fatto neanche un tavolo su 12 tavoli, invece oggi ne abbiamo fatti 8.
1: Ok, quindi tu hai proprio il polso della situazione, per questo te l'ho chiesto.
0: Sì, diciamo sì, oggi anche gli altri ristoranti che abbiamo vicino hanno chiuso alle 2, 2:30.
1: Siamo
0: praticamente vicino alla Nassa, alla Loa.
1: Sì. Dai, verrò veramente a trovarti, Arianna, allora.
0: Senz'altro, ti aspetto.
1: Perfetto. Ancora tanti auguri, buon compleanno.
0: Vi ringrazio intanto, buona giornata anche a voi.
1: Ciao, un bacio.
0: Buon lavoro. Grazie,
1: ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
16: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle presso Isola San Domenico.
15: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda Sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
16: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
15: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
17: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
15: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ali Kayan, eleganza e ironia in una stessa persona, una possibilità, la nuova canzone che abbiamo sentito prima dell'appuntamento con Simply the Best, tra poco due successi degli anni Ottanta, come al solito a quest'ora in collaborazione con Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può costringere a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, no, no, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Noi abbiamo il nostro ed è proprio Carrozzeria Biasion. Ci sono poi tantissimi servizi, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Car Biasion vi aspetta in via Venturini a Sottomarina. Ed ora vediamo le due canzoni degli anni Ottanta. 1985, Propaganda con P Machinery. 1983, Gazebo con I Like Chopin.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successo. Simply

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con 8

0: 41 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e

0: Da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tu

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.

0: scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Quest'estate 2026 ce la ricorderemo, non soltanto per il grande caldo. Volete una buona notizia? Cattivissima in realtà. Allora, la luce non è mai stata così cara da 3 anni a questa parte. 197 euro al megawattora. Praticamente ieri il prezzo unico nazionale è schizzato ai massimi da 3 anni e mezzo, per l'esattezza. Siete contenti? Chissà che bella bolletta che ci arriverà con l'aria condizionata accesa, non dico 24 ore su 24, però insomma, moltissimo sicuramente. Che poi vi racconto questa, deve far caldo probabilmente anche per gli insetti, gli animali, cioè non gliela fanno più neanche loro, neanche quelli abituati a quanto pare al caldo. Ieri ero a casa e sento un rumore, ero da sola, sento un rumore strano. Ma che è sto rumore? Vabbè, faccio finta di nulla, lo sento in cucina, chiudo la cucina, così sa mai, chiudo la cucina, poi ancora rumore, ma un rumore veramente che non sapevo decifrare. Ad un certo punto dico, sono da sola, i fantasmi non ci sono, ma sarà un insetto. Spunta ad un certo punto un grillo, uno di quelli piccolini, che poi sono andata a vedere su ChatGPT perché non ero convinta che fosse proprio un grillo, insomma non è che in casa veramente non li avevo mai trovati. E che devo fare? Lo devo eliminare, però ad un certo punto vedo che è ancora vivo, allora apro la porta d'ingresso e lo butto fuori. Era ancora vivo, dico vabbè. Non mi rientra dalla fessura della porta. Lui e un altro, si è portato anche l'amico. 2 grilli avevo in casa e vabbè, che devo fare? Ho dovuto farli fuori, tra l'altro alla mia maniera, che non vi sto raccontando. Che veramente quando ci sono gli insetti io ne combino di tutti i colori, poi pulisci tutto. Vabbè, vado da mio padre stamattina e chiedo venia, e chiedo soprattutto consigli più che venia, scusate, perché lui se ne intende, e mi dice: no, i grilli amano tanto il caldo, adesso secondo lui ce n'è troppo di caldo e quindi sono venuti a casa tua perché c'è l'aria condizionata. Ah vabbè, ma proprio da me dovevano venire, non lo so. E quindi adesso ho pure la fobia del grillo. Ormai sono abituata a tutto, per carità, perché all'inizio quando sono andata a abitare dove abito praticamente c'erano poche case, adesso hanno fatto di tutto lì, hanno costruito tantissimo, ma prima no, e quindi altro che grilli, cioè ho le cavallette a casa, per cui credimi, se sono sopravvissuta alle cavallette

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Vi consigliamo soprattutto le collane e i bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, disponibili tantissimi colori: azzurro, verde, rosa, blu, multicolor se li volete tutti. Quindi andate a vedere, andate anche a vedere sul profilo Instagram Gioielli Ballarin per vedere proprio tutte le novità appena arrivate, e poi andate naturalmente ad acquistarle in Viale Padova Sottomarina, dove vi aspettano Stefano, Anna e Karin. È tutto per quanto mi riguarda, il mio socio Paolo è andato via qualche minuto prima, quindi io sono rimasta sola. Vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento a domani come al solito a partire dalle 16. Da Cinzia Riceri è tutto, un bacio. 19 in punto.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie

0: Per ricevimenti e banchetti, informati 041 49 11 92.
1: Al Grasso Stanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Grasso Stanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eaton Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
10: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
9: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: BCS, i suoni e successi 80, 90, 2000.
1: Simply the best.
0: I successi 90.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
10: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
9: 7 e 8 agosto, ore 21, Onda Sottomarina Music Festival, presso Marina Beach Life.
10: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
9: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
11: Tutti i giovedì fino al 27 agosto, dalle 21, ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

saranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole salire sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre, quasi.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.